scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No!
5: Amori e incantesimi 2, al cinema.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

0: futuro è un treno che deraglia. Scorda Nostradamus e le profezie dei Maya. Il mondo è un cane pazzo che abbaia, seduto su una bomba, zit, vamos alla playa.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Venerdì 9 ottobre 2026 torna Voci Protestanti, la trasmissione che vi tiene compagnia dalle 2 alle 4 del pomeriggio sulle frequenze di RBE, e oggi ci attende una puntata venerdesca, cara Daniela Grilla.
2: Una puntata venerdesca, è vero, questo neologismo coniato da Darianna Tedesco, ovvero la puntata del venerdì o del sabato mattina, se ci state ascoltando con la replica della prima parte della puntata il sabato mattina.
1: E allora quella è sabatesca.
2: Sabatesca. Intanto si avvicina il weekend, quindi bando alle ciance, ciancio alle bande, abbiamo tante cose da raccontarvi e da dirvi, quindi iniziamo subito con i contatti per scrivere alla nostra redazione: 328 875 7845, l'email diretta@rbe.it. mi raccomando, aggiungete eventi alla nostra già ricca agenda, ma ci fa piacere accoglierne ancora altri. Ci ascoltiamo i Campos con Take Me Home.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: Avrete probabilmente sentito la notizia per la quale stanno anche venendo titolati i premi Nobel 2026. È una cerimonia, un'assegnazione che avviene su varie giornate, quindi ogni giorno praticamente conosciamo quali sono le persone premiate per quest'anno, e oggi, giusto un paio di ore fa, è uscita la notizia rispetto all'assegnazione del premio Nobel per la pace 2026,
2: che è, diciamo, è il premio un po' più atteso, più in generale, su cui c'è un po' più di hype.
1: Sicuramente, perché dà anche l'idea di quanto la commissione, appunto, per il premio Nobel sia più importante come tematica rispetto alla quale ragionare e confrontarsi nell'anno poi a venire. In questo caso il premio Nobel è andata a Navatem, detta anche Navi Pillay, una attivista e giurista sudafricana di 85 anni, ma che personalmente non li dimostra assolutamente, è veramente molto molto attiva, molto giovane, essendo attivista mi è attiva, e tra le altre cose è un gran segnale rispetto proprio a tanti temi sono importanti in questo momento da discutere in questo periodo storico, perché è stata premiata con la motivazione che abbia dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Molto spesso, quando ha collaborato sia in Sudafrica come attivista ma anche con le Nazioni Unite, ha dato dei segnali molto forti rispetto a quelli che erano delle prevaricazioni governative di vari stati rispetto ai popoli che non si potevano di fatto difendere. E l'anno scorso ha preso anche, insieme ovviamente a tutto un intero comitato, posizione rispetto alla forza che l'esercito israeliano sta scaricando di fatto sul popolo di Gaza, sul popolo palestinese.
2: Quindi, insomma, è una donna che non si è tirata indietro rispetto alle grandi battaglie che hanno coinvolto il suo paese e non solo, e non si tira indietro neanche, diciamo, nella dialettica attuale, nella cronaca attuale, quindi prende posizione su un tema che sappiamo bene quanto sia divisivo, sappiamo bene quanto possa essere portato a volte anche alle alte cariche dell'assegnazione del Nobel per la pace come cosa positiva o negativa, quindi insomma può essere visto e interpretato in effetti in molte maniere, ma lei ha preso posizione, quindi noi siamo contenti che sia andato a lei, a questa grande donna coraggiosa, Navi Pillay, questa celebre giurista e attivista sudafricana per i diritti umani, il premio Nobel per la pace 2026.
1: Ecco, ovviamente qualcuno si è chiesto: ma come l'avrà presa Donald Trump, che era anche lui uno dei papabili a cui poteva andare il premio Nobel? E lei, nel momento in cui è stata premiata, ovviamente è stata lungamente applaudita durante il suo discorso e ha mandato un segnale, ha fatto una battuta molto carina dicendo: se applaudite un po' più forte, forse dividerò il premio con Trump.
2: Ecco, lasciamo a voi l'interpretazione.

0: eravamo in Sudafrica prima, o almeno immaginavamo di essere in Sudafrica, annunciando appunto la vincitrice del che poi vincitrice neanche giusto, forse la persona a cui è stato assegnato, sì, il premio Nobel per la pace 2026, appunto Navatem Navi Pillay, del Sudafrica, e abbiamo ascoltato Mandela con Margherita Vicario. Ci spostiamo però dal Nobel, dal premio Nobel internazionale, ad un altro premio Nobel che io non conoscevo, e quindi grazie a Marta Dauria della redazione di Riforma, che questa mattina ha pubblicato nella rubrica La Buona Novella una notizia che riguarda questo Nobel alternativo, appunto il Right Livelihood Award 2026, cioè è un Nobel che ogni anno riconosce il lavoro di donne che si sono impegnate, o donne organizzazioni impegnate a contrastare le concentrazioni di potere, la violenza, le discriminazioni, le differenze di genere e via dicendo. E quindi, insomma, ci fa piacere collegarci al tema di cui parlavamo prima per parlare anche di queste ulteriori quattro vincitrici, chiamiamole così, del premio Nobel alternativo. C'è anche un sito, il sito che fa riferimento proprio a questo progetto, rightlivelihood.org, che riporta i nomi e due battute sulle varie vincitrici.
1: Sì, sono o vincitrici singole, quindi premi individuali che sono, sì, stati dati, come quello per esempio a Jalila Haider, oppure anche a gruppi organizzati di persone. Ad esempio è stato dato un premio alla Assemblea delle Donne Rurali, potremmo tradurlo in questo modo, per il loro lavoro in Sudafrica, appunto, e torniamo ancora in Sudafrica. Poi è stato dato anche un premio ad un gruppo di giovani avvocati georgiani, quindi anche qua, di cui fanno parte per la maggior parte donne, e poi c'è stato un altro premio singolo a Timnit Gebru per quanto riguarda anche l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, guidato da dei valori etici.
0: Esatto, ovviamente ogni vincitore o vincitrice, gruppo o donna che sia, ha la sua storia, ma hanno tutte qualcosa in comune queste storie. Hanno il fatto che sono donne o enti che si impegnano per cambiare dei sistemi ingiusti, che costruiscono reti, che difendono diritti, che aprono spazi di partecipazione e che cercano di mettere in discussione quella che a volte è la verità. E come leggevamo prima fuori onda, non c'è nulla di male nel raccontare la verità, come ci insegna la vincitrice del premio Nobel per la pace Navi Pillay. È semplicemente una questione di analizzare la situazione che hai davanti e capire qual è la cosa giusta da fare e da dire, e a volte però ci vuole parecchio coraggio per dirla.
1: Ci vuole coraggio di fronte, secondo me, alla mancata presa di posizione di chi dovrebbe prendere posizione, sì, quando c'è bisogno. E quindi si viene reputati, ma è sempre stato così, no? Un po' dei matti a dire che l'imperatore è nudo di fatto, e anche se si riporta soltanto la verità. Quindi siamo molto contente che vengano riconosciute anche il lavoro e il coraggio di queste persone, di queste singole persone, di questi gruppi di persone che in tutto il mondo si organizzano costantemente per fare del bene in qualche modo a tutti gli altri, e quindi ben venga anche questo Right Livelihood Award 2026. Se volete approfondire comunque queste storie, vi invitiamo proprio ad andare su questo sito rightlivelihood.org. Non è facilissimo da trovare con la nostra pronuncia italiana, ma ve lo stiamo anche mostrando comunque nella versione televisiva.
0: Se cercate Nobel alternativo nei motori di ricerca potrebbe anche saltarvi fuori, quindi diciamo un escamotage che vi suggeriamo.
1: Esatto, quindi ben vengano anche i Nobel alternativi, e andate anche a recuperare l'articolo sul sito riforma.it di Marta Dauria.
2: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.

0: Rieccoci in onda sulle frequenze di RBE dopo questa cillata, questa a me piacciono le spazzoline su adesso dico i tamburi e chi suona la batteria mi uccide, però insomma su il timpano, quando senti quel rumore molto jazz della spazzolina, che bello.
1: Lo faccio come sottofondo, se vuoi, tutto il tempo se vuoi.
0: appena fastidioso, ma vabbè, ci salteremo sopra. Vi vogliamo ricordare alcuni...
1: Lui comunque era Gio Barbieri.
0: Vi vogliamo ricordare alcuni appuntamenti per questo weekend. E allora partiamo da sabato 10, domani, perché a Settimo Torinese, incredibilmente nella città metropolitana di Torino, pensate, alle ore 15 nello spazio Mercurio, che si trova in via Italia 47, ci sarà un incontro a proposito, stavamo parlando di verità, no? Ecco, si parlerà di libertà di informazione, il valore della ricerca della verità, il ruolo delle fonti, la responsabilità di chi comunica, di chi si occupa di comunicazione. Questo incontro ospiterà tre professioniste. E anche qua mi ritorniamo sulla questione di genere, ecco, di caratura internazionale. Saranno presenti Giulia Bosetti, giornalista d'inchiesta Rai, Elisa Marincola, mi perdoni, la cara Elisa, giornalista coordinatrice di Rai Report, e Mara Filippi Morrione, che è la portavoce dell'associazione Amici di Roberto Morrione. Modererà l'incontro Gian Mario Giglio, giornalista di Riforma e dell'Eco delle Valli Valdesi, e quindi sarà un ottimo momento per confrontarsi proprio non soltanto proprio dal punto di vista giornalistico, ma in generale di come fare meglio informazione, proprio ricordando sempre della libertà di informazione, a Settimo Torinese alle 15 nello spazio Mercurio di via Italia 47. Ho detto domani nel primo pomeriggio.
1: È un incontro ovviamente pensato in modo particolare per chi lavora nella comunicazione, ma è aperto a chiunque sia interessato ad approfondire queste tematiche. Io invece vi porto al cinema domenica pomeriggio.
0: Sì, perfetto.
1: Riparte, vero?
0: È
1: che
0: un
1: perfetto.
0: Momento perfetto.
1: Alle 17.
0: Top.
1: Se poi ti dico anche aperitivo in chiusura.
0: Sono già là.
1: Sei già là.
0: Sono già là davanti alle porte.
1: E riparte infatti la rassegna domenica pomeriggio al cinema, organizzata dalla Chiesa Valdese di Pinerolo, una volta al mese circa, questa è la cadenza, insomma circa mensile, ci sarà la proiezione di un film. Questa domenica 11 di ottobre è prevista la proiezione del film Un mondo a parte, sarà proiettato appunto nella sala al pian terreno della Chiesa Valdese di Pinerolo in via dei Mille alle ore 17. Come sempre è previsto anche un momento di commento, di discussione sul film, e poi insomma anche un momento di porta e condividi per condividere appunto un aperitivo insieme. Il prossimo incontro sarà poi a fine novembre, il 29 di novembre. A voi la scelta, insomma, su quali appuntamenti, potete anche farli entrambi, tanto uno il sabato e l'altro la domenica, quindi buon incontro sull'informazione e buon cinema a tutti e tutte. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Parlavamo ieri in Voci protestanti e anche in Voci protestanti Talk dei Repair Café, ovvero di questi luoghi dove è possibile ritrovarsi con, diciamo, l'idea di riparare oggetti usurati, rovinati, che non funzionano più, ma anche per stare un po' in compagnia. E guarda caso, cara Darianna, sì, oggi, sfogliando le pagine dell'agenzia stampa reformé.ch, un'agenzia stampa svizzera, trovo questo articolo dal titolo "I Repair Café arrivano nelle parrocchie delle chiese svizzere".
1: Sì, perché si sta diffondendo proprio questa abitudine di sfruttare gli spazi e riunire la comunità proprio attorno a questa necessità per taluni di voler riparare dei piccoli elettrodomestici, dei piccoli oggetti, insomma, magari non quelli nuovissimi, perché si sa che sono poi molto complessi da riparare. Talvolta c'è anche un'obsolescenza programmata che non li fa proprio rendere riparabili, però ci si ritrova per mettere a posto, sai, a volte anche semplicemente l'orlo di un

0: Svizzera per la tutela dei consumatori fornisce anche delle informazioni proprio su come prima di tutto avviare uno di questi caffè e anche dei materiali che possono tornare utili per avviarlo. Banalmente può servire una cassetta degli attrezzi, può servire non so, chiodi, viti, tutta una serie di strumenti che rendono molto più facile poterlo avviare, perché è vero che si basa su base volontaria, chi sa fare i lavori, però è anche comodo avere qualcosa che stia là e che può servire appunto per tutti questi lavoretti.
1: Comunque è un agile volumetto di una trentina di pagine, eh? Cioè ti danno tutti i dettagli su come prepararti al meglio, e da questo punto di vista ha ragione Darianna, sono svizzeri, quindi le cose si fanno e si fanno bene, non è che si buttano lì all'aria e poi arrangiati, ecco. No, ti do tutte le informazioni necessarie, come scegliere il luogo migliore dove fare questo repair caffè.
0: Vorrei avere una persona svizzera nella mia vita.
1: Quante tavole mettere? Al circa 10 tavole, perché c'è tavoli con ovviamente sedie, le sedie puoi scegliere tu quante mettere.
0: Ah,
1: stiamo ironizzando, scusate, non vogliamo prendere in giro assolutamente.
0: Però sono consigli molto utili.
1: Però veramente vanno molto nel dettaglio, ma è segno che prendono veramente molto a cuore, cioè non è tanto così per far qualcosa, ma se crei un'attività come appunto un repair caffè, un luogo dove poter riparare gli oggetti, devi crearlo in modo che poi sia funzionale e che prosegua, giusto, il suo percorso e non sia un flop che dopo 2 mesi non lo frequenta più nessuno, ecco. Questo è il prendere a cuore un progetto.
0: Io rinnovo il mio appello, se ci sono delle persone svizzere che vogliono diventare mie amiche, mie segretarie, per favore fatemi uno squillo, contattate RBE, perché ho bisogno di questo tipo di organizzazione, bravissimi. Quindi comunque ecco, questo opuscolo può tornare utile, ieri dicevamo, se magari avete idea di organizzarlo, dove siete, magari fate parte di un circolo, di un gruppo di persone, volete provare ad avviarlo, comunque questo materiale è
1: utilizzabile.
0: Mm-hmm. Ma niente, non
1: anche in altri contesti.
0: È venerdì, anche in altri contesti.
1: Certo,
0: sì.
1: È un danno anche delle indicazioni giustamente su quando lanciare un'iniziativa come appunto un repair caffè, ma si può adattare anche ad altre iniziative, quali periodi preferire, quanto prima segnalare l'inizio, se meglio scegliere un sabato, una domenica. Ma veramente sono informazioni molto molto utili anche a livello comunicativo proprio.
0: Sì,
1: molto
0: sì,
1: interessante.
0: Davvero molto. Se volete provare a vedere come funzionano questi repair caffè verso metà ottobre vi trovate in Svizzera, sappiate che il prossimo repair caffè parrocchiale si terrà il 17 ottobre a Martigny. Quindi
1: esatto.
0: se trovate interessante questa cosa e vi trovate là, molto molto utile. Trovate questo articolo sul sito reform.ch.
1: Esatto, l'agenzia stampa delle chiese riformate svizzere fa parte questo progetto del percorso delle Eco Eglise, cioè le chiese diciamo attente all'ambiente, che in Svizzera e soprattutto nella zona della Svizzera francofona, quella vicino all'Italia e alla Francia, si sta sviluppando moltissimo.

0: podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
1: Torniamo a parlare di giornate internazionali, di giornate che ci ricordano perlomeno una volta l'anno ricordare determinati temi che però sono fondamentali da curare durante tutta la nostra vita. Domani ricorrerà in particolare la giornata mondiale della salute mentale, che è stata riconosciuta a livello internazionale del 1992 proprio per sensibilizzare le persone alla cura della propria salute mentale, del proprio stato mentale, ma anche di quello degli altri, un benessere psichico che possa diventare davvero importante quanto quello fisico. Molto spesso quando noi stessi magari siamo male, no? Abbiamo male un ginocchio, allora c'è comprensione dalle altre persone, mentre quando c'è un tipo di sofferenza psichica viene un po' vista semplicemente come la mente un po' vuota, viene un po' ridimensionata, non viene molto presa sul serio, e forse talvolta facciamo anche noi questa cosa nei confronti degli altri.
2: Ah beh sì, sicuramente, anche perché a volte la malattia psichiatrica, psicologica è difficile da spiegare, da raccontare, da dettagliare già dalle persone stesse che la vivono, è ancora più difficile in effetti poi da comprendere per chi invece non la vive sulla propria pelle. Però è importante, insomma, non dimenticarci di questo settore che vive, appunto, come diceva anche Darianna, molto stigma, quindi molta indifferenza generale, difficoltà, perché poi si scivola su temi che toccano magari il nostro intimo molto profondamente, quindi in effetti è una tematica delicata. Domani, il 10 ottobre, giornata mondiale della salute mentale, usciranno numerosi articoli, se ne parlerà a livello internazionale, ma cerchiamo di tenerla a mente sempre, tutti i giorni dell'anno, non solo il 10 di ottobre. E in particolare vogliamo segnalarvi un'intervista realizzata da Sabina Baral con Vittorio Lingiardi, saggista, psichiatra e psicoanalista italiano, professore ordinario di psicologia dinamica alla facoltà di medicina e psicologia dell'Università degli Studi di Roma, La Sapienza.
1: Difficile metterlo in un biglietto da visita, devo dire.
2: Quanto okay. Background. E in ogni caso, Vittorio Lingiardi con Sabina Baral analizza proprio la situazione della malattia mentale ai giorni nostri, nel 2026. Cerca di analizzare cosa vuol dire, quali fattori fisici, sociali sono coinvolti, qual è anche il coinvolgimento magari dell'entourage familiare, cosa succede ai legami amorosi quando ci sono queste situazioni. Quindi insomma è un po' uno sguardo a 360 gradi che prende anche spunto dal suo ultimo libro, dal titolo Farsi male, variazioni sul masochismo.
1: Sì, in questo libro si parla anche di come forse a volte abbiamo una visione un po' limitata rispetto al farsi del male. Pensiamo magari subito al male fisico, non scendendo nel dettaglio, ma ecco, ci sono dei modi proprio per farsi del male nel momento in cui c'è una sofferenza psichica, ma Lingiardi ricorda che anche talvolta alcuni atteggiamenti anche di persone adulte di farsi del male, non so, di infilarsi in situazioni che possono essere pericolose, andare veloci in macchina ad esempio, oppure cominciare delle relazioni che già sono complesse fin da subito, proprio giocare d'azzardo, anche quelle sono tutte delle forme di masochismo, ed è molto importante riconoscerle in sé e riconoscerle negli altri, perché non è soltanto bloccando quella cosa che viene atta, ma andare a scavare su le problematiche che ci sono molto più profonde, che poi si esprimono in una dimostrazione di ricerca del rischio.
2: Lasciamo a voi la lettura, intanto, se volete, del libro di Vittorio Lingiardi, Farsi male, variazioni sul masochismo, ma anche dell'articolo pubblicato sull'agenzia stampa della Federazione Chiese Evangeliche in Italia, nev.it, che cosa oggi è ancora umano, questa intervista con Vittorio Lingiardi, scritta da Sabina Baral.

0: apriamo la puntata di Voci Protestanti e continuiamo anche a ricordare i nostri contatti 328-875-7845 oppure via mail diretta a @rbe.it. Questa prima parte è anche riproposta in replica il mattino successivo, quindi se ci state ascoltando con la replica, buon inizio di giornata, buon inizio di sabato. Noi invece in questo momento siamo in diretta alle 14:54 minuti di venerdì 9 ottobre.
1: Che precisione! Nonostante questa puntata venerdesca che fa a me dimenticare le parole, vi vogliamo ricordare e segnalare anche un'errata corrige, qualora l'abbiate già letto in passato, dei centri diurni Alzheimer del rifugio Re Carlo Alberto. Ci saranno infatti due open day, quindi due giornate nelle quali potrete andare proprio a far visita in questi due luoghi per capire come funzionano i centri diurni, che cosa vi avviene, insomma delle belle giornate in cui potrete proprio scoprire che cosa succede. La prima sarà il 13 ottobre a Cumiana e quella rimane parei, ma l'altra invece che era stata segnalata inizialmente come mercoledì 4 novembre è invece stata spostata a martedì 3 novembre, sempre a Luserna San Giovanni, quindi 13 ottobre Cumiana, 3 novembre a Luserna San Giovanni dalle 15 alle 18.
0: Esatto, sarà possibile andare a saperne di più, a curiosare, a fare domande, ad informarsi su cosa si fa, quali sono le attività previste nei centri diurni Alzheimer del rifugio Re Carlo Alberto, che appunto oltre alla sede di Luserna San Giovanni propone ormai da qualche tempo anche una sede a Cumiana. Quindi segnatevi questi due momenti, questi due open day, questi due pomeriggi, il 13 ottobre Cumiana, 3 novembre Luserna.

0: sfondiamo un po' le sonorità latine dei Mau Mau.
1: Mi sono lasciata prendere.
0: Ellis Island, mentre la Darianna scuote le anche al ritmo di questo brano e le spalle. E noi chiudiamo ricordandovi gli appuntamenti cultuali del fine settimana, ovvero quali saranno le possibilità per, se non riuscite ad andare a un momento di culto nelle vostre comunità, che avrete per poterlo seguire da remoto, potete collegarvi su RBE la domenica mattina alle 10, poi in replica alle ore 20. Tutte le domeniche mattine c'è un culto evangelico. Questa domenica sarà curato dalla pastora Ulrike Jourdan della Chiesa Valdese di Genova.
1: Oppure potete anche seguire il culto evangelico su Rai Radio 3 ogni domenica mattina alle 6:35 del mattino.
0: Darianna segue quello delle 10 su RBS.
1: Ecco. A proposito, un saluto a tutte le persone che ci ascoltano nella replica mattutina, e poi ci sarà anche protestantesimo.
0: Esatto, questa è la domenica, perché vado in onda domenica alterne, ma questa domenica 11 è la domenica in cui va in onda protestantesimo su Rai 3 TV, in questo caso alle 7 del mattino, anche qua orario decisamente mattiniero. In ogni caso, tutto ciò che non riuscite a vedere in diretta lo ritrovate nei vari archivi su RBE, su Rai Play, su Rai Play Radio, quindi ve lo potete andare a vedere o ascoltare anche in un successivo momento.
1: Terminiamo qua la prima parte di Voci Protestanti, e quindi salutiamo tutte le persone che ci ascoltano in replica. Buona giornata o buon riposo qualora siete appena tornati a casa, e continuiamo invece fino alle 4 in diretta sulle frequenze di RBE.
0: Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
1: Sabato 10 ottobre, la meditazione di oggi è curata da Nicola Mariani, predicatore locale della Chiesa Valdese di Lucca. Ascolteremo in chiusura l'inno numero 277, Allor che la tempesta, una registrazione dei solisti di Firenze. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizione claudiana, sono letti da Fabio Perroni della Chiesa Metodista di Roma.
2: Leggiamo dal libro di Numeri al capitolo 11, il versetto 23. Il Signore rispose a Mosè: «La mano del Signore è forse accorciata? Ora vedrai se la parola che ti ho detto si adempirà o no». E leggiamo ancora dall'Evangelo di Marco al capitolo 4, il versetto 41. I discepoli si dicevano gli uni gli altri: «Chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare ubbidiscono?»
3: Cari ascoltatori e ascoltatrici, Numeri 11 è un testo segnato da una vera e propria crisi di fede. Dio aveva rivelato la propria identità al popolo di Israele schiavo in Egitto, presentandosi: «Il mio nome è ho visto l'afflizione del mio popolo in Egitto e ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori e sono sceso a liberarlo». Poi aveva disteso il suo braccio potente e aveva effettivamente liberato schiavi e schiave, travolgendo con le acque l'impeto del faraone e del suo esercito. Ora però, esuli nel deserto, gli israeliti mormorano contro Dio e rimpiangono ciò che avevano in Egitto: pesci, meloni, porri, cipolle e aglio. Non proprio prelibatezze, ma sempre meglio della manna che ogni giorno veniva propinata loro. Una volta entrati in una libertà aspra, fatta di ristrettezze e difficoltà, i liberati ricordano il passato nella schiavitù in modo ambivalente. Erano schiavi, certo, ma almeno mangiavano cose diverse. Erano schiavi, ma non esposti al deserto e alle sue privazioni. Dal punto di vista del loro rapporto con Dio, è come dire: credevano già prima in Dio, certo, senza conoscere ancora il suo nome, che è il Liberatore. Ora quel nome lo conoscono perché Dio stesso lo ha rivelato loro mediante Mosè nell'esperienza di liberazione che hanno fatto. Ma questa nuova conoscenza, questa rivelazione, non dà i benefici attesi, anzi peggiora le cose. È accaduto questo. Prima sapevano di avere un Dio, ma non sapevano ancora chi è questo Dio. Un Dio non si compromette finché non consegna il proprio nome al suo popolo. Non si mette in gioco come Dio finché non si sa che cosa ci si può aspettare da Lui. Ora invece gli israeliti conoscono il suo nome, egli si è compromesso. Ha detto che essere Dio significa vedere l'oppressione, udire il grido e scendere a liberare con mano potente e braccio steso. E che accade quando Dio lega così direttamente se stesso a una promessa e questa promessa stenta a diventare vera? Gli israeliti hanno sì fatto esperienza di liberazione, eppure non sono affatto arrivati nella terra promessa dove scorrono il latte e il miele. Sono in un deserto pericoloso, dove si fa la fame e si muore nonostante la manna. Così gli israeliti mormorano contro il Signore, fanno valere addirittura le ragioni della vita in Egitto e chiedono la carne per trarne forza e per variare la propria dieta. Dio risponde adirato che li rimpinzerà di carne fino a fargliela uscire dal naso. Dio reagisce alla loro stoltezza, ferito dall'ambivalenza con cui ricordano l'Egitto, l'orrore della schiavitù. Se pensano che mangiare carne sia più importante della libertà, significa che non hanno capito il suo nome, e questo lo fa infuriare. Ma quando Dio annuncia che li rimpinzerà di carne, Mosè non capisce nulla. Anzitutto, non coglie che si tratta di un giudizio. Poi si concentra sul come e mette in dubbio che Dio possa effettivamente sfamare 600.000 adulti con carne per un mese intero. Ma la mano del Signore non si è affatto accorciata, la sua parola non ha affatto smesso di adempiersi. Il senso della risposta di Dio a Mosè è che Dio rimane fedele alla propria parola, che sola racconta direttamente chi lui è. Se egli ha detto «Io sono il liberatore», continuerà ad esserlo, sempre e senza ambiguità. Gli esseri umani si chiederanno ancora chi è mai questo Dio che si è presentato come liberatore rischiando di essere respinto quando la libertà stenta ad arrivare. Ogni volta che se lo chiederanno, l'unica risposta sarà quella che il lettore di Marco già conosce, ma i discepoli atterriti dopo la tempesta ancora no. È Gesù Cristo, l'unico nome di Dio per il mondo intero. Amen.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte

0: Stati Uniti. Voglio ringraziarlo, ha detto Trump, mentre il Ministero dell'Economia di Washington formalizzava la sospensione delle sanzioni statunitensi sul diesel russo. Il Cremlino ha confermato il patto e il consigliere di Putin, Yuri Ushakov, ha detto che i due presidenti hanno avuto una telefonata molto intensa e amichevole. Nessuno dei due voleva essere il primo a riagganciare, ha detto Ushakov.
1: Il presidente ucraino Zelensky ha definito la decisione di Trump assolutamente terribile. Sembra un regalo di compleanno per Putin, ha detto Zelensky, aggiungendo che ogni allentamento delle sanzioni contro la Russia le permetterà di prolungare la guerra. Secondo il sito statunitense Axios, le autorità di Kiev sono rimaste sorprese dall'annuncio di Trump, arrivato mentre a Washington i suoi inviati Witkoff e Kushner incontravano una delegazione ucraina. Secondo alcune fonti citate dalla stessa Axios, il patto con Mosca sarebbe legato al fatto che le forze di Kiev continuano a colpire le raffinerie di petrolio russe contro la volontà del presidente degli Stati Uniti.
0: A Panama c'è stato un terremoto di magnitudo 7.7 che sembra aver causato danni soprattutto nella parte centrale del paese dove è stato localizzato l'epicentro. Secondo le prime informazioni ci sarebbero stati crolli di edifici in alcune città, ma al momento non si ha notizia di vittime. Inizialmente era stata diffusa un'allerta per un possibile tsunami che però poi è stata revocata.
1: Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto il ricorso di Sigfrido Ranucci per il reintegro alla conduzione di Report. La RAI aveva proposto al giornalista, alla vice direzione del TG3 di Rai News, la corrispondenza dal Cairo dopo che era emersa l'amicizia con Walter Lavitola, arrestato come mandante della bomba fuori dalla casa dello stesso Ranucci. Il conduttore non è coinvolto giudiziariamente, ma un procedimento disciplinare da parte della RAI. Secondo i magistrati le due vicende sarebbero slegate, l'azienda avrebbe agito per risolvere le tensioni con gruppo di lavoro, tesi sostenuta dalla TV pubblica.
0: La vicenda dei rimborsi chiesti dalla Svizzera per le cure dei ragazzi italiani vittime del rogo di Crans Montana, secondo la radiotelevisione elvetica, ammonta oltre 1.600.000 euro il costo delle prime cure per i ragazzi italiani. A maggio il presidente uscente della Confederazione Guy Parmelin si era impegnato con la presidente del Consiglio Meloni a trovare una soluzione. Il governo di Berna è per adesso impegnato per la sostituzione del presidente che la scorsa settimana si è dimesso. La vicenda dei rimborsi era emersa a aprile quando le famiglie di alcuni ragazzi si erano viste recapitare fatture di oltre 70.000 euro per le prime ore di ricovero.
1: Rimane anche per oggi l'allerta meteo arancione della Protezione Civile per rischio moderato idrogeologico, idraulico e temporali su Sicilia, Calabria, Puglia e Campania. Il meteo prevede cielo coperto su tutta Italia, nel nord-ovest con piogge locali o rovesci sul nord-est, sulle regioni del centro e della Sardegna maggiori precipitazioni e instabilità con piogge diffuse su quelle del sud. Ieri due trombe d'aria marine tra Marsala e Mazara del Vallo in provincia di Trapani hanno distrutto un plesso scolastico con scuola elementare e media a Marsala e 5 abitazioni, oltre ad aver provocato ribaltamento di auto, caduta di alberi, pali dell'illuminazione e dell'elettricità. Ci sono stati una ventina di feriti, tra cui una decina di bambini in modo lieve, mentre una coppia di 70 anni che si trovava in una delle auto travolte dal vento sono stati trasportati in codice rosso negli ospedali di Palermo. Altri forti temporali con allagamenti e smottamenti ci sono stati in Puglia, Brindisi, in Campania, Napoli, Pozzuoli, Giuliano Ischia, nel Lazio Nettuno e Lombardia, Castelleone, in provincia di Cremona, dove sono caduti 100 mm di pioggia.
0: La prossima edizione del giornale radio alle 8.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: sono possibili chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara. I dettagli sul sito della manifestazione. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Popolare Network.
3: Trump annuncia un accordo con Putin per una fornitura di milioni di tonnellate di gasolio russo agli Stati Uniti. Voglio ringraziarlo, dice il presidente USA, mentre il suo ministero dell'economia sospende le sanzioni sul diesel di Mosca. Il Cremlino conferma il patto. Da Washington una decisione terribile, commenta Zelensky. Ieri le sanzioni di Trump contro la Corte Penale Internazionale annunciate in risposta al Nobel per la pace a Navi Pillay, ex giudice del tribunale. Reazioni infuriate al premio anche da Israele, che la magistrata aveva accusato di genocidio. A Gaza un anno fa entrava in vigore il cessate il fuoco, che però non ha fermato gli attacchi mortali, come denunciano in queste ore oltre 100 ONG. Rilanciare l'unità del campo largo. Oggi alla festa del manifesto si incontrano i capi del centro-sinistra, ma i nodi restano irrisolti. Pronto alle primarie, Mario Calabrese sul Corriere della Sera ufficializza la sua candidatura per le elezioni milanesi. Ricucire gli strappi è priorità a chi fa fatica a arrivare a fine mese, dice il giornalista. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 8.30. Donald Trump ha annunciato di essersi accordato con Vladimir Putin perché nei prossimi mesi la Russia fornisca milioni di tonnellate di gasolio agli Stati Uniti. Voglio ringraziarlo, ha detto Trump, mentre il Ministero dell'Economia di Washington formalizzava la sospensione delle sanzioni statunitensi sul diesel russo. Il Cremlino ha confermato il patto e il consigliere di Putin, Yuri Ushakov, ha detto che i due presidenti hanno avuto una telefonata molto intensa e amichevole. Nessuno dei due voleva essere il primo a riagganciare, ha detto Ushakov. Il presidente ucraino Zelensky ha definito la decisione di Trump assolutamente terribile. Sembra un regalo di compleanno per Putin, ha detto, aggiungendo che ogni allentamento delle sanzioni contro la Russia le permetterà di prolungare la guerra. Secondo fonti citate dal sito statunitense Axios, il patto con Mosca sarebbe legato al fatto che le forze di Kiev continuano a colpire le raffinerie di petrolio russe contro la volontà del presidente degli Stati Uniti. Il servizio da New York.
4: Donald Trump allenta le sanzioni sul diesel russo per cercare di contenere i prezzi dei carburanti americani dopo una lunga telefonata con il suo quasi amico Vladimir Putin a meno di un mese dalle elezioni di medio termine, una decisione che ha provocato la dura reazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha definito l'approccio di Trump debole proprio nelle ore in cui Washington e Kiev sono in procinto di iniziare un nuovo tavolo negoziale. Questo fine settimana, a seguito della telefonata con Putin, di cui Trump è sembrato entusiasta, il Dipartimento del Tesoro ha autorizzato temporaneamente la vendita sui mercati internazionali del diesel russo. La licenza ha sospeso infatti l'applicazione delle sanzioni. Fino ad aprile Mosca ha annunciato che potrebbe riprendere le forniture già in questo mese. Trump ha giustificato la decisione con la necessità di abbassare i prezzi per agricoltori, allevatori, camionisti, mentre negli Stati Uniti il diesel continua a costare ancora in media quasi 1,50 euro al litro, circa il 70% in più del mese di febbraio. Ma quanto può incidere davvero questo accordo sui prezzi? Secondo i calcoli degli esperti in queste ore, poco, perché anche se la Russia dovesse riuscire a fornire tutte le 4,8 milioni di tonnellate annunciate, quel volume basterebbe all'incirca per un solo giorno di consumo mondiale e resta il problema della capacità produttiva russa, ridotta dagli attacchi alle raffinerie ucraine. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
3: E Trump ha reagito con stizza al Nobel per la pace assegnato alla giudice sudafricana Navi Pillay, simbolo di quel diritto internazionale di cui il presidente degli Stati Uniti è uno dei principali devastatori. L'intero sistema del premio è truccato, ha detto Trump, che ha accompagnato alle parole una decisione concreta, e cioè delle sanzioni contro la Corte Penale Internazionale di cui Pillay ha fatto parte. Chantal Meloni insegna diritto penale internazionale all'Università Statale di Milano.
5: La Corte Penale Internazionale, da quando Trump è tornato a essere Presidente degli Stati Uniti a gennaio 2025, è sotto un attacco senza precedenti. Non che in passato non ci fossero già stati altri provvedimenti simili. Trump nel primo mandato aveva già sanzionato la procuratrice dei tempi, Fatou Bensouda, rispetto all'apertura delle

0: indagini sgradite, quelle in Afghanistan che includevano dei membri della CIA, quindi degli americani, e le indagini su Israele. Però ecco, negli ultimi 2 anni abbiamo visto una serie di ordini esecutivi direttamente del Presidente sanzionare la maggioranza dei giudici della Corte, procuratore, viceprocuratori, e adesso da ormai mesi si vociferava di sanzioni nei confronti di tutta la Corte Penale Internazionale, cioè come organizzazione. Questo rappresenta ovviamente un'escalation, un gradino ancora più pericoloso rispetto alla possibilità per la Corte di continuare a fare il suo lavoro, perché sicuramente avrà un impatto molto forte su tutta l'attività pratica quotidiana, a partire dall'uso del sistema bancario e finanziario internazionale per andare avanti con la fornitura di servizi, a partire dai software, tutto ciò di cui una Corte ha bisogno per poter fare il suo lavoro.
1: Il Nobel a Navi Pillai ha causato reazioni infuriate anche da Israele, che lo scorso anno era stato accusato di genocidio dalla giudice. Goebbels sta applaudendo dall'inferno, ha commentato il Ministero degli Esteri di Tel Aviv. Proprio un anno fa entrava in vigore il cessate il fuoco a Gaza, dove però gli attacchi mortali sono continuati, come hanno denunciato ieri oltre 100 ONG. Tra queste c'è ActionAid. Fatima fa parte del Social Development Forum, organizzazione partner di ActionAid nella Striscia.
2: For people in Gaza, a ceasefire is not just a headline or an agreement announced in a press conference.
3: Per le persone a Gaza, un cessate il fuoco non è solo un titolo di giornale o un accordo annunciato durante una conferenza stampa. Quello che sta accadendo ora non sembra un cessate il fuoco. Le persone continuano a morire, le famiglie vivono ancora nelle tende, le piogge allagano i rifugi. Le persone continuano a fare lunghe file per un po' di pane, cercando qualcosa da mangiare. Vogliamo sentire gli effetti del cessate il fuoco nella nostra vita quotidiana. Vogliamo che i bombardamenti cessino davvero, che le famiglie possano andare a dormire sapendo che al risveglio i loro figli saranno ancora lì. Che le persone possano accedere ad acqua, cibo e medicinali senza paura, né privazioni, e che le famiglie abbiano un luogo sicuro che le protegga, invece di continuare a vivere tra macerie e tende. Dopo 3 anni di genocidio, le persone qui non chiedono molto. Chiedono sicurezza, una casa, una scuola in cui i bambini possano tornare, un ospedale che possa davvero garantire le cure di cui hanno bisogno, una giornata normale in cui la paura non faccia più parte della vita quotidiana. Un cessate il fuoco è un primo passo essenziale, ma significa poco se la vita delle persone resta sospesa nell'incertezza. Per Gaza, un vero cessate il fuoco significa eliminare le ragioni per cui le persone continuano ad avere paura e creare lo spazio perché la vita possa ricominciare, perché qui le persone non vogliono soltanto sopravvivere al genocidio, vogliono vivere.
2: Because people here do not only want to survive the genocide, they want to live.
1: A Panama c'è stato un terremoto di magnitudo 7.7 che sembra aver causato danni soprattutto nella parte centrale del paese, dove è stato localizzato l'epicentro. Secondo le prime informazioni ci sarebbero stati crolli di edifici in alcune città, ma al momento non si ha notizia di vittime. Inizialmente era stata diffusa un'allerta per un possibile tsunami che poi è stata revocata. A poche ore dalla firma da parte del Presidente della Repubblica Mattarella della nuova legge elettorale, oggi alla festa del manifesto si incontreranno i capi del centro-sinistra insieme per provare, almeno in teoria, a rilanciare l'unità del campo largo, ma i nodi restano irrisolti. In diretta da Roma, Luigi Ambrosio.
4: Buongiorno Andrea, sì, vedremo se oggi ci sarà un disgelo, un clima migliore tra leader politici che provano anche a diventare alleanza alla festa del manifesto, perché fino ad oggi e soprattutto nelle ultime settimane la lotta per il potere nella coalizione è stata condotta pubblicamente senza esclusione di colpi, diciamo dalla festa dell'unità in poi. Perfino D'Alema se ne è accorto ed è intervenuto ieri per riportare Conte e Schlein alla calma, rendendosi conto come tutti noi che questa rivalità così esibita alla fine non può che danneggiare la coalizione, perché non fa certo guadagnare in credibilità. Ieri Conte e Schlein sono stati a un convegno insieme a Milano, stretta di mano, sorrisi, ma niente discorsi politici. Oggi parleranno con loro, ci saranno anche Maggi, Bonelli e Fratoianni, e tutta l'attenzione di chi li ascolterà verrà posta, al netto degli slogan e dei buoni propositi che non mancheranno, sui nodi irrisolti chi deve stare nella coalizione, Renzi sì, Renzi no, chi la deve guidare dopo le abboccate sui federatori, i tatticismi, Schlein che alza la testa e ricorda il peso del suo partito e gli altri che si coalizzano contro di lei. Cosa fare dei punti di programma su cui sono in disaccordo, visto che non è certo credibile che una coalizione che si prepara a governare un importante paese europeo e della NATO non spieghi cosa intenda fare sulla guerra in Europa. Il tempo per continuare a discutere non è poi così lungo. Linea allo studio.
1: Grazie Luigi. Mario Calabresi ufficializza la sua candidatura a sindaco di Milano. Oggi il Corriere della Sera pubblica una lunga intervista al giornalista che si dice pronto alle primarie del centrosinistra per il candidato sindaco e a cercare di ricucire tra la città che corre e quella che fa fatica. Per Calabresi ci sono segnali di disagio e inquietudine, se ci sono milanesi che fanno sempre più fatica a arrivare a fine mese, dice, se ci sono milanesi che hanno paura a uscire di casa, presto o tardi non sarà più la loro città. Tra i temi che il giornalista indica come priorità per la futura amministrazione di Milano c'è quello di trattenere i giovani. Per questo, dice, servono più servizi alle famiglie e mettere in testa i temi della casa, della sicurezza e dell'ambiente. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto il ricorso di Sifrido Ranucci per il reintegro alla conduzione di Report. La RAI aveva proposto al giornalista la vice direzione del TG3, di Rai News, o una corrispondenza dal Cairo dopo che era emersa l'amicizia con Walter Lavitola, arrestato come mandante della bomba fuori dalla casa dello stesso Ranucci. Il conduttore non è coinvolto giudiziariamente, ma un procedimento disciplinare a suo carico da parte della RAI. Secondo i magistrati, le due vicende sarebbero slegate. L'azienda avrebbe agito per risolvere le tensioni con il gruppo di lavoro, tesi sostenuta dalla TV pubblica. Il commissario europeo al commercio, Maroš Šefčovič, ha celebrato il risultato della sua visita in Cina. Per la prima volta Pechino ha accettato di moderare le sue esportazioni senza andare incontro a tensioni, ha detto il commissario. Al centro dell'attenzione è innanzitutto il tema delle auto ibride. Il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
5: Dai colloqui tra il ministro del commercio cinese Wang Wentao e il commissario europeo Maroš Šefčovič, Pechino sembra aver ottenuto soprattutto una certa prevedibilità nelle relazioni economiche, evitando un'escalation commerciale da parte di Bruxelles. C'è l'intesa sui veicoli ibridi, in base alla quale la Cina dovrebbe ridurre le proprie esportazioni nell'Unione, e Šefčovič ha parlato addirittura del 50%, ma non si capisce bene su cosa si è calcolato quel 50%. Se è calcolato sulle previsioni di crescita delle esportazioni di auto cinesi, che sono molto alte, un taglio accompagnato dalla riduzione delle tariffe va bene anche e soprattutto ai produttori cinesi. Poi dovrebbe esserci una reciproca facilitazione nelle licenze d'esportazione. Questo offre garanzia all'Europa sulle terre rare, ma anche Pechino incassa il fatto che l'Unione Europea si impegna a risolvere i problemi che limitano l'esportazione in Cina di tecnologie a doppio uso. Tradotto, parliamo soprattutto di quei macchinari europei che consentono alla Cina di fabbricarsi chips avanzati in casa. È forse l'unico articolo europeo che oggi interessa davvero ai cinesi, ma su questo l'Europa segue i diktat statunitensi. Infine c'è il mezzo impegno europeo da affiancarsi alla Cina nella richiesta di una riforma dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, cioè soprattutto sulla revisione del sistema arbitrale. Sono tutte intese, non accordi veri e propri. Bisogna vedere se e come saranno applicate.
1: In India oggi sono attese proteste di piazza contro la revisione delle liste elettorali iniziata l'anno scorso. L'accusa è quella di esclusioni illegittime dagli elenchi di chi ha diritto al voto per favorire il partito di governo. Diana Santini ha intervistato Simona Vittorini, professoressa al Dipartimento di Studi Politici e Internazionali alla SOAS University of London, esperta di India.
6: I manifestanti chiedono le dimissioni del capo della commissione elettorale e la revoca della revisione speciale delle liste elettorali. L'Indian Express, che è uno dei giornali più importanti indiani, ha rivelato che due commissari elettorali avevano messo per iscritto almeno 14 obiezioni in 10 mesi contro le decisioni prese, a loro dire senza che ne fossero state informate o le avessero approvate. Questo è importante perché la commissione elettorale è composta da 3 membri, quindi a obiettare sono stati 2 membri su 3. Non è più solo l'opposizione o gli studenti a contestare, sono 2 membri dell'organo stesso a contestare come sono state prese le decisioni all'interno della commissione elettorale.
7: C'è di mezzo in tutto questo il cosiddetto movimento degli scarafaggi.
6: Ormai è qualcosa di più di questo fenomeno social, sicuramente anche perché attinge a questo malessere reale, disoccupazione giovanile, e anche crisi della democrazia indiana. Infatti adesso ha spostato il suo bersaglio dalla scuola alla democrazia elettorale, e questo è un salto secondo me importante.
1: Rimane anche per oggi l'allerta meteo arancione della Protezione Civile per moderato rischio idrogeologico, idraulico e temporali su Sicilia, Calabria, Puglia e Campania. Ieri due trombe d'aria marine tra Marsala e Mazara del Vallo in provincia di Trapani hanno distrutto un plesso scolastico con scuola elementare e media e 5 abitazioni, oltre aver provocato ribaltamenti di auto, caduta di alberi e pali dell'illuminazione e dell'elettricità. Ci sono stati una ventina di feriti, tra cui una decina di bambini in modo lieve, mentre una coppia di 70 anni che era in una delle auto travolte dal vento è stata portata in codice rosso in ospedale a Palermo. Altri forti temporali con allagamenti e smottamenti ci sono stati in Puglia, Brindisi, in Campania, Napoli, Pozzuoli, Giugliano e Ischia, nel Lazio a Nettuno e in Lombardia a Castelleone in provincia di Cremona, dove sono caduti 100 mm di pioggia. Oggi alle 15 in Piazza della Scala a Milano, prima manifestazione nazionale della rete dei comitati Stop Data Center. Hanno aderito Legambiente, oltre a numerose realtà di base della città metropolitana, nate negli ultimi mesi per le decine di progetti presentati, preoccupate per l'occupazione di suolo, anche agricolo, consumo di energia, acqua e rumore. Per il Politecnico di Milano, quasi un quarto dei nuovi data center in Italia nei prossimi 3 anni sarà nella città metropolitana. Sentiamo Enrico Duranti, che fa parte della rete No Data Center.
8: Chiediamo di rivedere legge per legge che sono state fatte in questi ultimi 2 anni riguardo i data center, per chiedere un piano nazionale strategico in cui si identifichi veramente quella che deve essere la capacità dei data center sul nostro territorio in base all'utilità. Ci sono tutta una serie di nuovi studi a livello internazionale che fanno vedere dei problemi di carattere ambientale. Pensiamo alle isole di calore, alla variazione microclimatica. In queste strutture sono impianti energivori. Solamente 30 progetti che sono in fase di valutazione impatto ambientale comporterebbero un aumento del 10% della domanda elettrica a livello nazionale. Questo è un problema, che oltre il 90% di queste proposte sono tutte americane. Noi stiamo regalando territorio, risorse, salute, che ci mettono tra l'altro in una situazione ancora maggiore di ricatto, perché i dati ormai sono a tutti gli effetti una merce. C'è stata una strategia del governo che è una strategia per attirare i capitali esteri per investire nei data center.
1: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Fabio Fimiani. La prossima edizione alle 10.30. Buon ascolto.
9: Popolare Network.
10: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Incroci, un programma musicale a cura di Nino Pennacchia.

Benvenute a tutte e a tutti su RBE. Riprendiamo la programmazione abituale e riprendiamo con una scaletta tutta dedicata al mese di settembre, ovvero il passaggio di fine estate. Il periodo che va dalla fine dell'estate all'inizio dell'autunno, di cui il mese di settembre è un simbolo. Ecco, questo ha ispirato poeti e musicisti, perché si cambiano i modi di sentire e usare il corpo. I paesaggi si trasformano, lo scorrere del tempo è segnato da albe e tramonti diversi e in generale si torna a una vita di impegno lavorativo, avendo assaporato però, almeno per un poco, una dimensione diversa. Cominciamo subito con la canzone dei 12 mesi di Francesco Guccini. Non è il caso di presentare Guccini, e fate caso ai versi dedicati al mese di settembre. Buon ascolto.

Il secondo ascolto che vi proponiamo è il Septembre di Barbara, dolcissima cantautrice francese, di cui vi anticipo qualche verso. Mai la fine dell'estate era sembrata così bella. Le viti di quest'anno daranno grappoli meravigliosi. Vediamo già le rondini radunarsi, ma dobbiamo separarci. Eppure ci siamo amati, profondamente. Che bel momento per dirsi addio, che bella serata per rivivere i 20 anni. Tra il fumo di sigarette, l'amore svanisce, il mio cuore si ferma. Che bel momento per dirsi addio. Barbara.

0: Abbiamo adesso un terzo ascolto della premiata Forneria Marconi. La canzone è celeberrima, è Impressioni di settembre, e siccome si tratta insomma di un brano italiano degli anni 70, della scena particolare, scena rock italiana, è forse bene ricordare che questo è un brano che esce nel 71. E inoltre c'è da dire che effettivamente è stato uno dei pochi brani, una delle poche canzoni italiane a, per esempio, a vendere moltissimo negli Stati Uniti, anche insomma a livello internazionale. Uscì in un 45 giri, da una parte c'era Impressioni di settembre e dall'altra La carrozza di Hans. PFM, buon ascolto.
1: Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no. È sveglia, mi guarda, non so.

E adesso abbiamo una canzone in lingua spagnola. Si tratta del cantautore, chitarrista, cantante Diego Carrasco, una delle persone più eminenti della scena del flamenco, come si può dire, flamenco fusion, perché ha sperimentato con fondendo flamenco con il jazz e il pop. E lui in un disco della sua maturità si definisce hippitano, cioè un po' hippie e un po' gitano. Questo brano è Septiembre de Pedro ed è dedicato a un pugile, appunto Pedro Carrasco, che viveva questo settembre particolare.

0: siamo all'ascolto del quinta traccia e si tratta di un del brano di, del gruppo prog più innovativo probabilmente che ci fu in Italia negli anni 70 e poi ha continuato la sua attività anche negli anni successivi. Si tratta degli Area. Ora, gli Area, settembre nel titolo del brano che ascolterete, l'hanno messo, e fu abbastanza problematica la cosa dal punto di vista, diciamo così, creò un piccolo shock perché si trattava di luglio, agosto, settembre, tra parentesi, nero. Era un riferimento alla dolorosa vicenda palestinese che iniziava appunto con un settembre nero, perché ci fu l'espulsione dei palestinesi dalla Giordania e molte vittime, praticamente una strage, e poi nacque un'organizzazione terroristica che fece un attentato sanguinoso alle Olimpiadi di Monaco. Ma il brano ha un messaggio di pace, e per questo vi leggo la traduzione dall'arabo dei versi che declamati in apertura del brano da una voce femminile. E ripeto, i versi sono in arabo, ma la traduzione è questa: mio amato, con la pace ho depositato i fiori dell'amore davanti a te. Con la pace ho cancellato i mari di sangue per te. Lascia la rabbia, lascia il dolore, lascia le armi e vieni. Vieni, viviamo, oh mio amato, e la nostra coperta sarà la pace. I versi poi continuano con questo messaggio di appunto pacificazione, ed è non si sa bene la provenienza di questi versi, ma c'è un'attribuzione a una egiziana. E il brano dal punto di vista musicale è veramente molto interessante. C'è chi parla di una danza macedone, e poi del free jazz, e poi di un brano di un jazzista ripreso dagli Area. Quali che siano le fonti di ispirazione, è un brano eccezionale.
1: Habibi, بالسلام بالسلام حطيت ورود الحب قدامك بالسلام بالسلام مسحت بحور الدم علشانك سيب الغضب سيب الألم سيب السلاح سيب السلاح وتعالى تعالى نعيش تعالى نعيش يا حبيبي ويكون غطانا سلام عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام سمع العالم يا قلبي وقول سيبوا الغضب سيبوا الألم سيبوا السلاح وتعالوا نعيش تعالوا نعيش في سلام مصريه

0: muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia, il traffico si presenta regolare sui principali percorsi regionali, raccomandiamo prudenza per la presenza di nebbia sulla A21 Torino-Piacenza fra Asti Est e Alessandria Est. Con questo è tutto, buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: E dopo la drammatica atmosfera del brano degli Area, si cambia totalmente l'atmosfera perché si va al September degli Earth, Wind and Fire e quindi tutt'altro contenuto. Qui abbiamo un brano funky, disco music, molto leggero, gioiosamente evocativo, si parla di un amore tenero, del tempo in cui nasceva, ma siccome c'è un tu nel brano, questo amore è ancora in essere. Quindi September con gli Earth, Wind and Fire.

E adesso andiamo a Gilbert Bécaud. Almeno quelli della mia generazione, ma penso molti, ricordano che è una delle stelle del firmamento musicale leggero francese, che ha scritto questa canzone ancora una volta di contenuto evocativo, però disegno diverso rispetto agli ascolti precedenti, perché qui abbiamo una nostalgia, c'è tanta nostalgia in questa canzone, ed è nutrita da un ritorno a casa, non immaginario, proprio un reale ritorno al paese, il paese dell'infanzia e degli affetti familiari. E quindi è una canzone dolce, C'est un septembre, di Gilbert Bécaud.

E siamo arrivati all'ascolto di uno degli standard del jazz tra i più importanti, tra i più frequentati dai cantanti, ma non solo dai cantanti e dalle cantanti. Vi leggo che cosa scrisse un critico musicale nel 1938, perché questa September Song scritta da Kurt Weill come parte musicale e da Maxwell Anderson la parte del testo, faceva parte di una commedia musicale, quindi un musical, che aveva anche una sua importanza culturale, perché era una satira tra il costume e la politica dello stile di vita americano degli Stati Uniti. C'è una cosa da particolare da dire, è diciamo un dettaglio sentimentale, ma forse importante. La più autorevole prima interprete delle musiche di Kurt Weill e dei song di Kurt Weill era Lotte Lenya, che se non ricordo male era d'origine austriaca e che sposò Kurt Weill, si conobbero in Germania, ma poi come sappiamo la carriera di Kurt Weill poi si svolse negli Stati Uniti, e c'è una frase bella di Kurt Weill per definire il rapporto con Lotte Lenya, questa grande cantante: tutto ciò che scrivo è in funzione della voce di Lenya. Ecco che cosa diceva Kurt Weill.

E torniamo alla scena musicale italiana, questa volta degli anni 60. Un gruppo beat, allora si diceva beat, per definire una ricerca musicale abbastanza nuova rispetto alla tradizione della canzone italiana. Un gruppo molto molto interessante, tecnicamente eccezionale, guidato da Maurizio Vandelli. Dunque si tratta dell'Equipe 84 e della loro versione di un brano di Lucio Battisti, e cioè 29 settembre. Sì, ci mettono un po' di psichedelia

Siamo alla fine della scaletta e quindi passo ai saluti. E quindi un saluto dal microfono qui di RBE da Nino Pennacchia. Di là dal vetro alla console c'è Samuele Peneccia, che saluta tutte e tutti. E che cosa vi lasciamo come ultimo ascolto? Un lead di Richard Strauss, per chi diciamo non ha in questo momento presente di quale musicista si tratta. Fu lanciato dal cinema Stanley Kubrick con Odissea 2001, il suo Also Sprach Zarathustra, quell'inizio epico, potente, i timpani in gran rilievo, e poi insomma fu rimaneggiato da jazzisti, ricordo Gato Barbieri, forse Omir Deodato più che Gato Barbieri, forse Omir Deodato. Dunque, e qui abbiamo tra le ultime scritture di Richard Strauss, ancora una dedica sentimentale, ancora una dedica alla moglie. Questo è dei quattro ultimi leader, ecco, poi denominati in questo modo non dall'autore ma in modo postumo. Ecco, dei quattro ultimi leader noi sentiremo il secondo, che appunto si intitola Settembre, ed è una poesia di Hermann Hesse, appunto musicata da Richard Strauss. È un lead molto molto romantico. C'è un'estate, diciamo così, che va a finire, un'estate morente in un giardino. Dunque i colori, le rose, qualche cosa che si poggia per chiudere la propria stagione, che si poggia in questo giardino, per esempio trasformando le foglie in oro. È un momento molto delicato, e con questo ascolto ci diamo appuntamento su RBE per le prossime puntate.

Due storie partigiane. Le scarpe di Angiolino. Di Federico Jaillet e Andrea Jaimet.

0: È un giovane partigiano della prima ora, non ha neanche 20 anni ed è un protagonista della resistenza, purtroppo per pochi mesi.
1: Angiolino viene catturato dai fascisti vicino a Foresto, in Valsusa. È trascinato lungo un percorso di prigione, torture, violenze. Poi, d'improvviso, si perdono le sue tracce. Angiolino scompare.
0: Questa è la storia di Angiolino ed è anche la storia della sua famiglia, che non si arrende, non crede alle bugie nazifasciste e non smette di cercarlo, fino a dopo la guerra, quando sarà ritrovato e riconosciuto in Valpellice, grazie a un paio di scarpe. Io sono Federico Jaillet.
1: Ed io sono André Gimet.
0: E questo è Le scarpe di Angiolino, storia di un partigiano scomparso tra la Valsusa e la Valpellice. Episodio 1: La rosa a terra.

0: inizia tutto quel mattino del giugno del 44. Angiolino, un giovanissimo partigiano della Val di Susa, sta scendendo a valle con due compagni. Ha una missione da compiere: rifornirsi dall'altra parte della valle di burro, un alimento che sarà prezioso per la sua squadra. Vuole però fare un colpo di testa, passare a salutare sua madre in paese, a Foresto. E infatti lo fa. Parla con la mamma, fa colazione con lei, la mamma gli confessa che il suo papà è stato picchiato proprio perché lui era un partigiano e volevano sapere dove si nascondeva, e poi continua la sua missione con i suoi due compagni. Ma quando è ancora nel giardino della mamma, uno dei due compagni gli infila una rosa, presa dal rosetto della mamma di Angiolino, gli infila una rosa nel bavero dicendogli: sei il nostro capitano e questo ti porterà fortuna. Dopodiché Angiolino e i due compagni attraversano la Dora, attraversano la ferrovia, vanno dall'inverso, nell'inverso della valle, raggiungono la cascina dove devono rifornirsi di burro, prendono questo burro e ritornano sui loro passi, vogliono ritornare sulle montagne sopra Foresto. Se non che, cosa succede? Appena prima di riattraversare la ferrovia e la Dora, si imbattono in un posto di blocco. Dei fascisti saltano fuori da un nascondiglio e li fermano. I due suoi compagni immediatamente scappano e anche lui cerca di scappare, ma viene bloccato e gli viene trovata una pistola. A quel punto la violenza dei fascisti si scatena su di lui, viene picchiato e viene arrestato. Verrà quindi portato alle Nuove di Torino in carcere.
1: Possiamo dire qualcosa che ci permetta di capire in quale contesto avvenivano questi fatti? Sulla Val Susa in particolare. La Val Susa e la Val d'Aosta con lei sono le due vallate che nel periodo della guerra partigiana 43-45 sono state oggetto di particolare attenzione da parte delle truppe di occupazione naziste. Perché? Perché in Val d'Aosta c'erano grandi miniere di carbone e perché in Val Susa si riuscivano ad unire le armate naziste che avevano occupato la Francia a quelle che dal 43 in poi hanno occupato l'Italia attraverso il valico del Monginevro, attraverso la ferrovia, attraverso il Moncenisio. La Val Susa era la valle di transito e quindi l'attenzione particolare messa dalle forze naziste di occupazione su questa valle rendeva tutto complicato alle forze partigiane più che altrove. Federico diceva del partigiano Angiolino che attraversa la ferrovia, perché ha un rilievo questo fatto? Perché questa ferrovia, essendo di vitale importanza per le forze naziste, come detto poc'anzi, era costantemente sorvegliata da presidi che verificavano che nessuno la sabotasse. Perché questa ferrovia sarà infatti oggetto di continui sabotaggi per riuscire a diminuire il potere degli occupanti nazisti, per riuscire a ostacolare il loro lavoro. Ebbene, questa ferrovia viene presidiata non da forze consistenti, da forze armate che si utilizzano normalmente nei combattimenti. Tutta la Val Susa, ogni 50 metri, ha un uomo che vigila lungo appunto i binari ed è uno dei giovani catturati o incorporati nelle forze naziste che quando hanno avanzato verso l'est, sono avanzate verso l'est dell'Europa, prima in Cecoslovacchia, poi in Polonia, poi in Ucraina. Sono giovani che sono stati incorporati nella Wehrmacht, nelle forze naziste, sono incerti dal punto di vista nazista del loro utilizzo perché non si sa come si comporteranno nei combattimenti in quanto sono stati oggetto di occupazione e quindi vengono utilizzati per questi compiti, chiamiamoli secondari, vigilare sulla ferrovia. E dunque la ferrovia della Val Susa comporta per i partigiani un ostacolo continuo nell'attraversare da un lato all'altro la valle e renderà impossibile ciò che si fece altrove con brevi o lunghe, di lunga durata, repubbliche partigiane che occuperanno appunto parti delle valli. In Val Susa questo non accadrà mai, proprio perché la ferrovia è di vitale importanza. Dunque il partigiano Angiolino, di cui raccontiamo le vicende, si muove in questo scenario. Una valle completamente occupata nelle sue parti centrali, deve spostarsi a destra e a sinistra, ma farlo significa poter incappare in posti di blocco e, come ci racconta meglio adesso Federico, fare una fine che non è quella che si sperava.
0: Sì, Andrea, dicevi giustamente degli attentati alla ferrovia, mi viene da ricordare le azioni principali della resistenza valsusina quando per esempio fecero crollare il viadotto dell'Arnodera già nel dicembre del 43, portando l'esplosivo, tantissimo esplosivo, in un carretto pieno di letame, con una storia veramente avventurosa, un attentato che ricevette i complimenti addirittura del comando tedesco e fu segnalato addirittura su Radio Londra. Per ricordare altre azioni molto importanti in Val di Susa della resistenza valsusina, la battaglia delle Grange Sevine nell'agosto del 44, della 42esima brigata Walter Fontan dei garibaldini, oppure la battaglia di Balmafol nel luglio del 44, portata avanti dai gruppi DGL, Giustizia e Libertà, della Stellina. Però torniamo appunto a quello che stavamo dicendo. Angiolino è stato arrestato, è stato portato alle Nuove di Torino. E che cosa succede? Succede che c'è un'attivazione della sua famiglia. Le sorelle di Angiolino, la sorella Paolina o Rosina, si adopereranno in tutti i modi per cercare di aver notizie e per cercare di portare qualsiasi genere di conforto al fratello. In particolare la sorella Rosina farà un sacco di chilometri da Foresto alle Nuove di Torino tutti i giorni in bicicletta, cercando di stabilire un contatto, cosa che invece sarà molto difficile, perché davanti alla prigione delle Nuove ci sono una marea di parenti di chi è detenuto che cercano di entrare, ma entrare non è possibile, avere dei colloqui non è possibile. Pensiamo che Angiolino è detenuto nel braccio tedesco, nel primo braccio della prigione delle Nuove, ed è un braccio di possesso germanico proprio, in cui giurisdizione è proprio tedesca, e quindi non lasceranno assolutamente parlare Angiolino con chi che sia, per cui neanche con la sorella, ma lei riuscirà a stabilire con molta difficoltà dei contatti e fargli portare dei vestiti, qualche genere di conforto, delle scarpe per esempio, e quindi ci sarà questo impegno totale delle sorelle e della famiglia per cercare di stare vicino ad Angiolino. Non parliamo solo delle Nuove, parliamo anche dell'Albergo Nazionale. E questo potrebbe dirci Andrea, che funzione aveva l'Albergo Nazionale di Torino?
1: Beh, in tutte le città d'Europa dove si sono installate le forze naziste d'occupazione, una delle prime azioni era quella di individuare un luogo dove far alloggiare i propri ufficiali superiori, e quindi tipicamente un albergo. Quell'albergo da quel momento lì in poi diveniva proprietà della Wehrmacht e veniva gestito con criteri di sicurezza dalle forze di occupazione, dagli organismi di sicurezza come la SIPO-SD. Dunque, a Torino viene scelto in quella che poi verrà chiamata dalle forze di liberazione dopo la liberazione, appunto, Piazza CLN, Piazza Comitato di Liberazione Nazionale, lungo via Roma. A Torino viene scelto l'Albergo Nazionale perché centrale, quindi strategico, per alloggiare appunto gli ufficiali, ma allo stesso tempo questo luogo si presta, visto che gli ufficiali hanno i loro sottufficiali specializzati in interrogatori, a effettuare gli interrogatori di chi viene catturato. Interrogatori che sono orientati sempre a conoscere il più possibile sulle bande partigiane, e quindi si tratta di lavorare come sanno lavorare loro, come hanno già lavorato in tutto il resto dell'Europa prima che nascesse anche la resistenza italiana. Questa guerra qui, la Seconda Guerra Mondiale, non è più una guerra di conquista, una guerra di occupazione. È stata definita in tempi più recenti una guerra di sterminio, cioè le forze naziste non vogliono prendere luoghi, solo conquistare il loro spazio vitale, come l'ha definito il loro leader Adolf Hitler, ma vogliono annientare, sopprimere i popoli che sono considerati inferiori e quindi c'è il piano di soppressione degli ebrei, c'è il piano di soppressione degli slavi. Dunque tutta questa violenza morale, prima di tutto, messa in campo e penetrata nelle teste degli operatori tedeschi che vengono inviati sui fronti, significa che non ci sono limiti all'azione che si potrà espletare per raggiungere gli obiettivi, e la tortura è la normalità. Dunque l'Albergo Nazionale sarà un luogo di tortura, sarà un luogo di alloggio e di tortura. Non hanno l'esclusiva i nazisti in questo luogo, nella città di Torino, perché le forze fasciste che seguono a ruota e applicano metodi identici, anche loro si installano in luoghi specializzati che loro specializzano in questo lavoro terribile. Viasti è una delle caserme che rimarrà nota per sempre per l'efferatezza delle torture sui partigiani catturati, e questa non è gestita da nazisti ma dalla Guardia Nazionale Repubblicana, un organismo fascista. L'hotel Sitea, e ci sono altri luoghi che sono deputati a questi compiti terribili. La vicenda di Angiolino lo porta alle nuove e lo porta a essere preso in carico da forze tedesche che vogliono sapere e conoscere cose sulla sua formazione, e i suoi interrogatori si svolgeranno all'Albergo Nazionale, dove nessuno chiaramente ha accettato.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione,

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Pride on Air.

0: alle 22.30 su RBE ed RBE TV. Conducono Chiara e Mog.
1: Buonasera a tutti e bentornati a Pride on Air, il programma del coordinamento Torino Pride in collaborazione con Radio Beckwith. Lo so, è un po' che non ci vediamo, ma come vi abbiamo già raccontato nelle puntate precedenti, io e Mog, a seconda degli impegni, alle volte ci alterniamo, è sempre una festa quando riusciamo a stare insieme, ma la persona che c'è sempre con noi è Darianna in regia. Che ringraziamo per la pazienza per riuscire a starci dietro nei nostri incastri. Allora, oggi ci sono io anche perché la tematica della giornata è una tematica a me molto cara. Infatti l'11 di ottobre ricorre il Coming Out Day, cioè la giornata che celebra l'importanza del coming out, soprattutto per la comunità LGBTQIA+, però ormai in realtà si parla di coming out per tutte le specificità che ci possono rendere un po' differenti da quella che viene considerata la norma. Perché è importante questa giornata? Questa è una data appunto che ci riguarda da vicino. Per quanto riguarda la nostra comunità, cioè quella LGBTQIA+, può essere una tematica molto delicata perché purtroppo ancora oggi dobbiamo anche decidere se fare coming out, non farlo. Tra l'altro, che cos'è questo coming out? Dopo lo vedremo nel dettaglio nella nostra rubrica dedicata alle parole LGBTQIA+. Alcune di queste storie, cioè

un coming out qualora qualcuno lo facesse con voi. Scusate, c'è il cervello un po' incartocciato. E magari, se capita, vi racconterò anche un po' delle mie esperienze o delle persone a noi vicine della comunità per darvi una panoramica un po' più ampia. Come sempre, le nostre puntate sono accompagnate da musica queer o di persone alleate, e per oggi abbiamo scelto delle canzoncine mica male. Ci vediamo tra poco.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Che cos'è questo Coming Out Day? Nasce negli Stati Uniti, The Land of Freedom, o almeno così era fino a poco tempo fa. La prima celebrazione, sbircio perché non voglio darvi dati errati, è del 1988 e la data l'11 ottobre non è casuale. Infatti ricorda una grande marcia su Washington per i diritti delle persone gay e lesbiche nel 1887. La comunità trans in quel periodo certamente esisteva già, però veniva accomunata come nome insieme a gay e lesbiche. Fu questa del 1987 una delle prime manifestazioni a livello nazionale per i diritti delle persone LGBTQIA+, e tra i promotori c'erano due attivisti che ci piace ricordare perché troppo spesso ci dimentichiamo chi sono le persone che ci hanno permesso di raggiungere i nostri diritti, e sono, mi piace ricordarli, però chissà se li pronuncio bene, Robert Eichenberg e Jean O'Leary. L'idea di fondo di questa manifestazione era in realtà molto semplice ed era un'idea che era molto diffusa in tutte le pratiche di femminismo soprattutto e di rivoluzione sessuale,

già a partire dagli anni 60, e questo concetto è: il personale è politico. Quindi quando una persona dice io sono così, sono fatta così, sono nata così, cheat Lady Gaga, questa persona diventa visibile e quindi ha un volto. Queste persone che conosciamo hanno un volto ed è più facile così slegarle dagli stereotipi che magari abbiamo preso dalla società, dalla comunicazione, dai mass media. Cioè, ogni volta che io conosco una persona, per esempio, che fa parte di una soggettività marginalizzata, ho la possibilità di parlarci, capire meglio e mi tolgo dal pregiudizio che mi ero formata per i fatti miei da sola. Harvey Milk, che è stato tra i primi politici americani dichiaratamente gay, invitava spesso le persone a fare coming out proprio come forza, perché più diventiamo visibili, più è facile avere voce in capitolo, più è facile aiutare le persone che hanno dei pregiudizi su di noi a cambiare idea, cosa che fa bene a loro sicuramente, ma anche alla nostra comunità. Quindi coming out, dicevo, anticipavo un po' prima, che cosa vuol dire? Coming out viene da coming out of the closet, quindi uscire fuori dall'armadio. Si dice che all'origine ci fosse un'altra immagine, cioè quelle delle debuttanti che fanno il loro primo debutto in società, però siamo molto affezionati a questo closet, dove per tanti anni della nostra vita spesso ci ritroviamo chiuse anche nostro malgrado. E quindi la società, la comunità LGBTQIA+ ha un po' assunto questo coming out come un termine suo, ed effettivamente è il termine che viene utilizzato più spesso, per non dire sempre, quando raccontiamo la nostra storia di svelamento. Un'altra cosa che è importante sottolineare da subito è che il coming out non è un dovere. Chi riesce a farlo, benissimo, sempre più coming out facciamo meglio andrà per noi, ma alle volte ci troviamo in delle situazioni svantaggiate, che sia in famiglia, che sia sul lavoro, che sia nel nostro contesto sociale, per cui fare coming out ci mette anche a rischio, e quindi, consapevoli di questo, diciamo che va benissimo farlo, ma anche se non ve la sentite di farlo, è ok allo stesso modo. Speriamo soltanto che prima o poi riusciate a raggiungere questa conquista anche voi.

0: RBE, cultura, informazione, relax. Pride on Air.
1: Passiamo a una delle nostre rubriche che ogni tanto tiriamo fuori, la storia di una delle canzoni un po' inno della comunità LGBTQIA+. Se ci seguite da un po' sapete che io ho due fissazioni, ho Heartstopper come telefilm e come fumetto e Lady Gaga, perché per me è un po' la mia madre, anche se è mia coetanea, da cui prendo forza e ispirazione grazie alle sue canzoni. Abbiamo sicuramente già fatto ascoltare Born This Way, ma direi che oggi è proprio il giorno giusto per parlare della genesi di questa canzone e anche un po' di tutto il movimento che si è creato attorno. Quindi, quando è uscita Born This Way? Nel febbraio del 2011. A me sembra ieri, invece sono già passati 15 anni, quindi sono 15 anni d'amore per mia Mother Monsters, che nel frattempo è diventata mamma, tra l'altro, non solo dei suoi fan, ma anche di sua figlia a questo punto. Born This Way, quindi, era uscito come singolo e anche canzone che dà il titolo all'intero album. Il messaggio è chiarissimo già nel titolo: sei nato in questo modo, sei nato così, indipendentemente da quale sia questo modo. Infatti nel testo lo dice, cioè, se sei libanese, asiatico, trans, gay, qualunque sia la tua soggettività, va bene come sei. Ed è molto carino anche il fatto che coinvolga nel testo il suo rapporto con la madre, perché loro effettivamente sono abbastanza vicine, come si può vedere anche nel documentario su Lady Gaga, e come dimostra il fatto che proprio nel 2012, insieme a sua madre, che si chiama Cynthia Germanotta, Born This Way è diventata una fondazione, la Born This Way Foundation, che si occupa soprattutto di salute mentale delle persone più giovani, cerca di diffondere la gentilezza come modo per attraversare il mondo e contrasta il bullismo. Noi sappiamo, noi la nostra comunità, ma immagino ormai un po' tutte le persone, sappiamo che il modo migliore per contrastare il bullismo e le discriminazioni sarebbe fare una buona educazione sesso-affettiva a casa e nelle scuole. In Italia questa cosa è abbastanza contrastata grazie alla legge Valditara, ma ne parleremo in un altro momento perché non mi va di intristirvi con questa storia. Dunque, una cosa un po' controversa, oddio, cioè non tutte le persone della comunità prendono il Born This Way per buono, nel senso che magari alcune persone effettivamente sentono di essere che la loro identità e che il loro orientamento sessuale sia proprio una questione identitaria che sia stabile, mentre molte altre la vedono più come una cosa fluida, sia per quanto riguarda l'orientamento sessuale sia per quanto riguarda l'identità di genere. Pensiamo a tutte le persone che non sono o gay o lesbiche, ma per esempio bisessuali, pansessuali, eccetera. Non è detto che nella loro vita il loro orientamento sessuale sia stabile per sempre. Comunque questa è proprio una sfumatura, perché in realtà facciamo comunque parte della comunità LGBTQIA+ e dobbiamo esserne orgogliosi, come ci ricorda anche la nostra Mother Monster. Un'altra cosa bella di questa canzone, oltre al fatto che è super ritmata e super ballabile, che è diventata veramente l'inno della nostra comunità praticamente da subito, tra l'altro se non sbaglio è proprio nel 2011 che Lady Gaga fu ospite di Europride a Roma, con un discorso bellissimo sulla potenza della comunità. Un'altra cosa importante della canzone è che proprio dice apertamente che la persona ha dignità di esistere e di avere una buona vita a prescindere da qual è la soggettività di cui fa parte, senza dover spiegare chi è e da dove viene. Non importa, è solo una notizia in più, un'informazione in più. Lady Gaga stessa ha fatto coming out come persona bisessuale Anche questo è stato molto forte, perché comunque ogni volta che una persona che ha un privilegio, che ha della visibilità, che è famosa, che è benestante, fa coming out, può essere di ispirazione a tante altre persone, che siano sue fan per esempio. Oppure un altro fenomeno che sta avvenendo per fortuna sempre più spesso è il coming out delle persone sportive, indipendente che siano assegnate femmine alla nascita, assegnati maschi alla nascita. In realtà c'è sempre stato un po' questo stereotipo delle donne sportive lesbiche. Ci sono tante donne sportive etero, però vabbè. Mentre per gli uomini è sempre stato più complesso, perché insomma lo sport è sempre stato uno di quei luoghi in cui la mascolinità anche tossica era molto importante, uno dei baluardi praticamente, delle roccaforti della mascolinità tossica. E invece vedere sempre più spesso persone assegnate maschi alla nascita che fanno coming out, che si fidanzano, che si sposano con altre persone sportive o persone del mondo dello spettacolo, chiunque, ma che venga fuori questa cosa, è molto importante, perché sta aiutando un po' anche a decostruire questa mascolinità tossica all'interno dello sport. Ed è un po' una valanga: una volta che abbiamo iniziato a fare coming out, altre persone si sentiranno libere di fare coming out e ci sarà più spazio sempre per più persone. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Oggi grande giornata di rubriche, evidentemente, perché riassumiamo anche il dizionario minimo LGBTQIA+, con diversi termini, non solo uno, tutti però collegati a questa giornata. Quindi dicevamo prima il coming out, abbiamo spiegato che cosa vuol dire, da dove viene questo termine, ed è il processo con cui una persona rende nota alle altre, in tutto o in parte, la propria identità di genere o il proprio orientamento sessuale, ma in realtà anche il proprio orientamento relazionale, le proprie preferenze sessuali, tutto quello che riguarda la sua persona e che potrebbe essere considerato al di fuori di quella che consideriamo norma. È un processo, proprio perché non è che lo facciamo una volta e per sempre, ma è una cosa che ci portiamo dietro per tutta la vita. Alle volte può essere complesso, io direi che è molto difficile spiegare che cos'è il coming out, perché è soprattutto per le persone etero dovreste pensare di dover dire sempre che siete etero, cioè ogni volta che state tenendo per mano il vostro partner o la vostra partner state facendo un coming out come persone etero. La stessa cosa dobbiamo fare noi sostanzialmente. Tra l'altro è sempre molto imbarazzante quando le persone fanno domande, che ne so, sono in un ambiente nuovo di lavoro, hai un fidanzato? No raga, c'ho una compagna, non ho un fidanzato. E non è imbarazzante perché mi vergogno, ma perché mi dà... ogni volta che mi fanno questa domanda mi mette davanti al fatto che si dia per scontato che esiste un mondo per cui è tutto normale e le cose sono scontate, se sei femmina sarai con un maschio, e invece poi c'è il nostro mondo che è tanto più complesso. Quindi in realtà non sono imbarazzata per me, sono imbarazzata perché mi fa questa domanda. Scusate, ma ve lo dico, è così. C'è sempre un momento, tra l'altro, in cui dobbiamo valutare se fare o non fare coming out in quel contesto. Lo dico o non lo dico? È un contesto abbastanza safe in cui posso dirlo? Per esempio, a me è capitato di conoscere i genitori di Darianna e ho detto ok, allora lo posso dire che sto con una donna. Fosse stato un altro contesto, probabilmente ci avrei pensato bene, cioè magari l'avrei detto lo stesso, ma l'avrei detto in maniera meno tranquilla. È già questo stress, già questo chiedermi ma la persona che avrò davanti come reagirà, è una cosa che le persone etero non vivono, ed è un peso, ed è veramente uno stress, una cosa faticosa da vivere. Io ci penso sempre quando siamo in giro per strada con la mia compagna e ci teniamo per mano. Sarebbe bello non doverci più pensare. Comunque, a parte questo lavoro che continua e continuerà per tutta la vita, abbiamo già parlato dell'armadio o closet, che è questa immagine di partenza, come se tutte noi, prima di fare coming out, vivessimo dentro questo armadio, che è un po' sicuramente ci limita, dall'altra parte alle volte ci protegge, cioè in quei casi in cui siamo in dei contesti pericolosi in cui non possiamo fare coming out, stare dentro l'armadio può essere anche carino. Alle volte tendiamo anche ad arredarlo e a non volerne più uscire, però rimane uno spazio angusto e sicuramente la vita fuori è molto più colorata, è molto più divertente e piena. Attenzione, facciamo una differenza tra coming out e outing. Coming out è quando io dico a qualcun altro che sono una persona della comunità LGBTQIA+. Outing è quando qualcun altro lo dice di me senza il mio consenso. Quindi è una distinzione molto importante. Lo so che alle volte le persone fanno confusione e dicono una per l'altra. Non è che siamo lì a bacchettarvi sulle dita se fate confusione, però è proprio il concetto che è diverso. Cioè outing è una violazione, può essere pericolosa, magari possiamo mettere a rischio la persona a cui stiamo facendo outing, perché se non ha fatto coming out vuol dire che aveva i suoi buoni motivi. E quindi fare outing, appunto, oltre a essere una cosa sgradevole, non è consensuale, ma può anche mettere a rischio le altre persone. Per favore, cerchiamo di ricordarcelo prima di pestare cacche e mettere in difficoltà le altre persone. Un altro termine di cui abbiamo già parlato, ma che è sempre bene ricordare, è alleat, indipendentemente che sia alleato, alleata, alleate, è una persona che è esterna alla comunità, quindi non è una persona LGBTQIA+, o non è direttamente toccata da una certa discriminazione, che però sceglie di stare dalla parte dei diritti, quindi si mette in ascolto. E già questo è molto importante, è davvero non scontato purtroppo. Cerca di utilizzare le parole giuste.

modo si guadagna anche una fiducia che si guadagna. Queste quattro parole, insomma, già ci fanno vedere quanto in linguaggio conti, quanto un termine vuol dire l'opposto dell'altro, e conoscerle ci aiuta a essere un po' più consapevoli e a, insomma, a stare meglio insieme alle persone che conosciamo e a sostenerle se ne abbiamo voglia e possibilità.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Pride on Air.
3: Proviamo anche a raccontarvi qualche fatto reale, un racconto di vita reale per spiegare quanto possa essere complesso il coming out e quanto invece sia una gioia quando riesce bene. Io personalmente ho sempre saputo di avere un interesse verso le persone assegnate femmine alla nascita. Poi ho capito che in realtà è un interesse verso tutto quello che viene raggruppato all'interno della categoria femminile, a prescindere dall'assegnazione alla nascita. E il fatto che io l'abbia capito molto presto, diciamo che da una parte per me era molto figo, perché ero assolutamente ok con questa cosa personalmente. Avevo 4 anni, quindi ero proprio piccola. Però non sapevo come parlarne ai miei, non sapevo se era il caso di parlargliene. Poi, essendo così piccola, io per tantissimi anni mi sono fatta anche la domanda: ma sono solo io così? O ci sono altre persone come me là fuori? Anche perché crescendo, poi magari ero entrata in contatto o

bene, però non le conoscevamo, cioè proprio non avevamo idea che esistesse questa categoria quasi. Sulle persone bisessuali, ma sono indecise, ma tanto prima o poi quando ti sposerai ti metterai con una persona o maschio o femmina. All'epoca non c'erano neanche le unioni civili, quindi ti sposerai se è bello, mamma, grazie. Ciao mamma, tra l'altro, ciao papà. Papà mi segue di più di mamma, lo so. Però è stato molto, molto complesso. La prima volta che ho cercato di fare coming out con i miei è stato piuttosto bizzarro, perché io chiamai mia madre e avevo già 24 anni, quindi avevo già fatto le mie prime esperienze provando generi diversi. Ho telefonato a mia madre per dirle che sarei andata in montagna con quella che era la mia partner. E quindi ci siamo parlate per telefono. Ho detto: ah, sai, mamma, questo weekend vado in montagna con quella che all'epoca era la mia partner, che chiameremo Orietta, anche se non è il suo nome. Quindi vado in montagna con Orietta. E mia

E io rispondo: sì, ma Maurietta esce con me. Cade il silenzio, cambio di argomento. Se ne parlo adesso con mia madre mi dice: ma io non avevo capito, non ho cambiato argomento perché non volevo parlarne, ma proprio vum, così, come se questa cosa non fosse neanche una possibilità, probabilmente. È quello che mi dice sempre, che mi ha detto anche quando ci siamo viste qualche settimana fa. È che per lei tutto il discorso, per esempio, della mia identità di genere non è mai stato un problema. Io mi sono sempre vestita in maniera molto maschile, ammesso che gli abiti abbiano un genere, ma sicuramente non lo stereotipo femminile di bambolina. Finché appena ho potuto scegliere da sola i miei vestiti, ciao! E quindi su quello per loro, cioè, avevo, che ne so, i giochi delle tartarughe ninja. Così come avevo le Barbie, sono sempre stata gender, evidentemente, anche se ancora non sapevo come si dicesse. Ma avevano messo molto in confusione mia madre, il mio orientamento relazionale e il fatto che io non fossi esclusivamente lesbica. E quindi quello, diciamo che ci è voluto un po' di tempo. C'erano stati poi dei momenti in cui lei chiedeva, lei e anche mio papà chiedevano info a mia sorella, e mia sorella rispondeva loro: ma chiedetelo a lei. Diciamo che il mio coming out con i miei è durato, se faccio un calcolo, dal 2011 al 2021, 10 anni di coming out. È stato molto pesante. Poi nel 2022, tra il 2022 e il 2023, io mi sono rotta le scatole, ho detto: ok, raga, allora vi faccio un disegnino, queste sono le mie specificità, se vi piace le accogliete, bella, altrimenti per me Miss Italia finisce qui. Non avevo voglia, è stato veramente faticoso per me questa parte. Per fortuna loro hanno detto bella, e quindi adesso abbiamo un ottimo rapporto in cui non c'è più bisogno di fare coming out, anzi, loro alle volte mi fanno coming out, tipo hanno detto loro a mio nonno che io ho una compagna, e sono diventate delle persone attiviste perché fanno parte di Agedo. Quindi questo coming out, per quanto lungo e difficoltoso, per fortuna è finito bene. Ma non è sempre così, come vedremo più tardi.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Passiamo a consigli su film e serie TV. Ovviamente vi consiglierei per l'ennesima volta Heartstopper, perché ci sono 900.000 coming out di tutti i tipi, ma così ve l'ho nominato, andiamo avanti. Primo film di cui voglio parlare è un film italiano che si chiama Mine Vaganti di Ferzan Ospetek ed è del 2010. Per me Ospetek è stato uno dei primi contatti con il cinema LGBTQIA+, perché tanti dei suoi film, soprattutto quelli di quel periodo, avevano tematiche LGBTQIA+. Poi si è un po' discostato, adesso è tornato a parlare di questa soggettività. La storia in breve: siamo in una famiglia del Salento che gestisce un panificio. Un giovane tornato a casa da Roma vorrebbe finalmente fare coming out con la sua famiglia, però succedono delle cose durante la cena in cui aveva pianificato di fare questo coming out. È una commedia, quindi non è per forza una roba che finisce male, ma non voglio farvi spoiler. Comunque, ripeto, i film di Ospetek, come quelli di Almodovar, possono, alle volte raccontano degli spaccati abbastanza realistici di quella che è la situazione delle persone LGBTQIA+. Almodovar alle volte è un po' più drammatico, però esiste anche quello, è inutile nasconderci. Un altro film carino si chiama Love, Simon, ed è del 2018, tratto dal romanzo di Becky Albertalli. Scusate, io i nomi li devo leggere. Simon è un liceale che non ha ancora raccontato a nessuno qual è il suo orientamento sessuale e si iscrive con un altro ragazzo della scuola tramite messaggi anonimi. Come andrà questa storia? Scopritelo. Anche questo è molto carino. Tocca un punto molto importante, cioè chi decide quando raccontarsi e che cosa dire. Il terzo consiglio che vi do, in realtà è una serie che non è prettamente LGBTQIA+, anche se ha dei protagonisti che sono persone LGBTQIA+, ed è Stranger Things. Questo telefilm che io ho adorato perché richiama gli anni 80 ed è un po' horror, un po' sentimentale, un po' teen drama. In particolare nell'ultima stagione accoglie il coming out, appunto, di Will Byers, che è interpretato da Noah Schnapp. Will si trova prima a confidarsi con una sua amica più grande, che è già dichiaratamente lesbica, e poi cerca, con un po' di fatica, di fare coming out con tutte le sue altre persone, sia le persone familiari, sia amiche e amici. È stato un coming out alle volte da parte del pubblico un po', come possiamo dire, criticato, perché sembrava un po' troppo spettacolarizzato, un po' troppo dramma, però che poi finisce bene. E in realtà, secondo me, è abbastanza ben contestualizzato negli anni 80, dove non era così semplice che le persone, soprattutto così giovani, decidessero di fare coming out. La fortuna di Will e di tutti i personaggi di Stranger Things è di essere riusciti a creare una struttura familiare e amicale, una rete molto forte, per cui questo coming out verrà poi accolto molto bene dalle altre persone. Questo succede nel settimo episodio dell'ultima stagione, quindi anche se non vi volete vedere tutto il telefilm, che comunque secondo me vale la pena, anche solo l'ultima stagione sulle tematiche LGBTQIA+ sicuramente può essere carino, perché ci sono tante altre difficoltà. Per esempio, una delle protagoniste ha fatto coming out, però sul lavoro si deve nascondere, quindi ci sono altre modalità di vivere la propria identità. Quello che ci interessa è, vedremo tra poco, come il coming out, appunto, viene accolto, cosa possiamo fare quando qualcuno fa coming out e cosa possiamo fare invece se siamo una persona che fa coming out e si trova in difficoltà.

0: Pride on Air.
1: Vediamo un po' di dare dei consigli, delle dritte a chi ha intenzione di fare coming out, indipendentemente da quale sia il suo coming out. Non deve diventare una pressione, non deve essere una cosa che crea ansia, non dovrebbe esserlo. Un po' di ansietta c'è sempre, spesso è eccitazione. Ci sono dei modi in cui possiamo in qualche modo abituarci a fare coming out, perché purtroppo sì, dobbiamo abituarci a farlo. Se ci sono persone che stanno ascoltando e non l'hanno ancora fatto e non hanno detto a nessuno chi sono, qual è il loro orientamento, la loro identità, non vi preoccupate, cioè nessuno vi giudica per questo, sappiamo che può essere molto difficile. Vediamo però se riusciamo a sostenervi dandovi qualche dritta. Ci sono dei contesti in cui il coming out può costare caro, per esempio in famiglia, purtroppo ci sono delle famiglie che reagiscono male con l'espulsione della persona che ha fatto coming out, oppure con periodi lunghi di silenzio perché hanno bisogno di elaborare quello di cui hanno bisogno di elaborare, che hanno bisogno di elaborare. Per esempio anche sul lavoro, spesso le persone hanno paura di fare coming out perché hanno paura di avere ripercussioni, licenziamenti o di essere trattate in maniera diversa anche solo dai colleghi e dalle colleghe. È difficile farlo nelle città piccole dove tutti sanno tutto, dove magari c'è la preoccupazione di vivere la propria relazione, per esempio, senza che i parenti lo sappiano, e quindi ci sono delle situazioni molto molto delicate ed è giusto che le persone che vivono in queste situazioni si prendano il tempo necessario per loro per decidere se fare coming out o meno. Però se pensate di farlo, una buona cosa può essere: intanto partite da una persona di cui vi fidate. Può essere il migliore amico, la migliore amica, una sorella, un fratello. Alle volte sono i nonni e le nonne le prime persone con cui si fa coming out, perché magari siamo cresciuti insieme a loro e sono le persone che di cui ci fidiamo maggiormente. Può essere un buon strumento sia per dire effettivamente a queste persone chi siamo e non doverci più nascondere, ma anche per avere delle persone alleate che possono sostenerci nel prosieguo del nostro percorso. Un altro consiglio è di scegliere un momento in cui siate lucide, non siete in mezzo a una discussione, in mezzo a un litigio, ma prendetevi proprio un momento dedicato, che può essere una cena. Tra l'altro coming out tenerissimo di una mia nipotina acquisita, lei ha chiesto alla mamma, al fratello, di andare insieme a mangiare il kebab e così ha fatto coming out come persona piccola trans. Proprio Matti è una persona piccolina, super tenera, super dolce, super sveglia. Avevamo già noi delle idee che potesse essere una persona non gender conforming, gender non conforming, e infatti quando ha fatto coming out la sua famiglia l'ha accolta molto bene. Però è stato tenero vedere come anche una persona molto giovane, credo abbia intorno ai 10-11 anni, abbia deciso di mettere la sua famiglia intorno al tavolo e dedicare un momento specifico, cosa che ha intenerito molto anche la mamma e il fratello, e quindi è andato benissimo. Quindi prendiamo esempio da questa persona piccola. Abbiate sempre un piano di sicurezza, un posto dove stare, una persona da chiamare. Per esempio, se fate coming out in famiglia e avete il dubbio che possa non andare bene, sarebbe meglio avere un posto o qualcuno da cui andare per sfogarci. Poi alle volte le reazioni negative durano 5 minuti, perché semplicemente le persone non se lo aspettano, non sanno come prenderlo. Alle volte addirittura capita che le persone ci rimangano male perché non abbiamo fatto coming out prima, solo che invece di essere accoglienti con noi e dirci grazie che hai fatto coming out con me, che bello, parte prima l'arrabbiatura del perché non me l'hai detto prima. Quindi alle volte può essere anche solo questo. Quindi se decidiamo di fare coming out, meglio avere una rete di sicurezza, una persona amica che ci possa accogliere, con cui ci andiamo a prendere una birra, a berci un tè, per dare un po' di tempo, darci un po' di tempo e dare un po' di tempo alle persone con cui abbiamo fatto coming out. Altra cosa, le reazioni non sono sempre quelle finali, appunto, alle volte c'è bisogno di un po' di tempo per elaborare. A me fa molto arrabbiare quando le persone hanno reazioni tipo no, ma perché nella mia famiglia, che cosa ho sbagliato? Mi fa molto arrabbiare, ve lo assicuro, ma non è detto che quella sia la risposta definitiva. Le volte, appunto, passare una notte a pensarci, confrontarsi con il proprio partner, la propria famiglia, può aiutare a vedere le cose da un altro punto di vista, e l'accoglienza può avvenire successivamente. Vediamo dopo che cosa fare quando qualcuno fa coming out con noi.

farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Ribaltiamo quindi la prospettiva. Che cosa facciamo se qualcuno fa coming out con noi, se ci dice di fare parte della comunità LGBTQIA+, per esempio? La prima cosa che vi consigliamo da fare è ringraziare, perché il coming out appunto non è un atto dovuto, è molto difficile, e se quella persona sta decidendo di farlo con noi vuol dire che si fida di noi, che ci sta regalando una parte della sua identità, la sta condividendo insieme a noi, e quindi ringraziarlo sia per farle capire che stiamo riconoscendo la difficoltà che ha avuto, la complessità che c'è dietro questo coming out, sia per farla sentire accolta. Un'altra cosa che possiamo fare quando le persone fanno coming out con noi: fermiamoci ad ascoltare. Poi dopo avremo tutta la possibilità di fare domande, cercando di non fare domande troppo imbarazzanti, ma davvero l'ascolto, oltre a dare loro la possibilità di raccontarsi, è un modo di accogliere. Quindi non diventiamo noi protagonisti di quel momento facendo domande alla persona che ha fatto coming out, ma la sosteniamo, perché in questo momento la protagonista è lei che sta condividendo una cosa preziosa con noi. Ci sono delle domande che è assolutamente meglio evitare, o anche delle affermazioni che sarebbe meglio non fare. Me le sono scritte perché avevo paura di dimenticarmele. Allora, intanto, quando ci fanno, qualcuno fa con noi coming out, oltre ad ascoltarle, non è necessario poi fare grandi discorsi e partire da quando ero giovane io, non ci interessa, ma dire ti voglio bene, sono qui, mi fa piacere che hai deciso di fare questa cosa insieme a me, già sarà ben più che sufficiente. Cosa dobbiamo assolutamente evitare? Domande tipo sei sicura? Sei sicuro? Se ve lo sta dicendo è perché ci ha pensato, probabilmente nella migliore delle ipotesi per giorni, nella peggiore per anni. Quindi se ve lo sta dicendo è sicuro. E anche se non fosse sicuro, sono fatti loro, non sono fatti nostri. Altra cosa tremenda è: è solo una fase. No, non è solo una fase. Anche nel caso delle persone bisessuali, che magari hanno sempre avuto relazioni con persone assegnate femmine, persone che si riconoscono donne e poi decidono di stare con una persona che si riconosce uomo, o viceversa, o con una persona trans, non ha nessunissima importanza, non è una fase. Ognuno è libero di stare, di amare chi sente di amare, e basta. Anche questo non sono fatti nostri, sono solo fatti della persona che ci sta facendo coming out. Qualcun altro dice, l'avevo capito. Allora, l'avevo capito è un po' controverso, nel senso che alle volte, se diciamo tipo, pensavo che potesse essere così, non volevo forzarti a dirmelo, quindi ho aspettato che tu me lo dicessi, grazie perché me lo stai dicendo, ok. Sempre lasciando spazio all'altra persona però per raccontarsi. L'avevo capito, punto e basta, ma sì, lo so da sempre. C'è il rischio che tolga all'altra persona la possibilità di esprimersi ulteriormente. Cioè, come se fosse un "oh, va bene, sì, l'ho capito, lo sapevo, basta, non ne parliamo più". Questo è da evitare, perché se una persona sta facendo coming out, ripeto, ci ha pensato per tanto tempo, magari ci sono delle cose che ci vuole dire, e quindi l'ascolto è la cosa migliore. Non chiudiamo in maniera netta la conversazione. Un'altra cosa tremenda, tremenda, pensate che a me mia nonna l'ha detto quando mi dovevo sposare, quindi non c'entrava niente col coming out, è non lo dire a nessuno. Intanto lo sto dicendo a te. E già solo per questo dovresti essere contenta. E poi saranno fatti miei, a chi lo dico, a chi non lo dico. Questo non lo dirà nessuno è una frustrazione. Non è un segreto da custodire. Sarà la persona che fa coming out a decidere come gestire questa cosa. Non è né una vergogna né un segreto. E quindi non lo dirà nessuno, insomma. Stai rendendo vano quel coming out, cioè quella persona che ha riposto in te tutta questa fiducia, dici non lo dire a nessuno, dice vabbè, ma allora cosa sto sbagliando? Evitiamolo, siamo in ascolto, dimostriamo di essere disponibili. Poi ci sono anche le occasioni in cui la famiglia si riunisce, le festività, alle volte la domenica, e per le persone LGBTQIA+, questi sono periodi che pesano tanto. Lo sapete se ci seguite, abbiamo già fatto delle puntate al riguardo, soprattutto per l'estate o per le feste natalizie. Non facciamo domande su fidanzati o fidanzate che non ci sono ancora, cercate di far sentire le persone al sicuro, soprattutto se pensate che queste persone possano essere persone LGBTQIA+, fate capire loro piuttosto che anche se volesse portare un partner, una partner, o arrivare durante le festività vestita, vestito, vestitu, come si sente più a suo agio, c'è spazio per questa persona. Quindi evitiamo dei commenti che siano troppo eteronormati o che siano dei giudizi sulla fisicità altrui. E vi racconterò tra poco invece una novità che c'è in città a Torino.

0: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
0: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
2: Pride on Air. A Torino c'è una novità che si chiama Tu Housing Plus o Plus, glielo devo chiedere. Che cos'è questo Tu Housing? Allora, abbiamo visto più volte in questa trasmissione che in Italia abbiamo una situazione per le persone LGBTQIA+ davvero tremenda. È molto difficile fare coming out sul posto di lavoro, e comunque anche per chi fa coming out e vive una vita aderente alla propria identità di genere, al proprio orientamento sessuale, ci sono tantissime difficoltà. Alcune di queste difficoltà riguardano anche l'essere cacciati da casa, così come nel nostro paese arrivano da fuori anche persone profughe che sono state cacciate o che sono scappate dai loro paesi perché fanno parte della comunità LGBTQIA+. Esistono in Italia ancora poche, ma sempre di più per fortuna, strutture che accolgono queste persone. Etto Housing è proprio una di queste strutture. Hanno inaugurato giusto la settimana scorsa questo posto, si trova in Corso Farini, ed era un ex commissariato che dopo essere stato un commissariato è stato anche un posto occupato. Dopodiché lo squat è terminato e qualche anno fa, grazie ai fondi del PNRR, sono iniziati i lavori per rimettere a nuovo questa struttura. È una struttura molto carina, fatta bene, ben arredata, molto accogliente. Io l'ho vista in occasione dell'inaugurazione, che ha 6 stanze doppie, quindi 12 posti letto, una cucina molto grande, addirittura 2 lavastoviglie. Neanche io ne ho neanche una. Allora ne hanno ben 2, ma ci sono degli spazi bellissimi per le conferenze, per i cineforum, un bel giardino fuori, quindi un posto molto accogliente dove le persone LGBTQIA+ che si trovano in difficoltà, che non hanno una casa, possono trovare ristoro momentaneamente, una residenza temporanea, un periodo che adesso io non vi so dire quanto sia lungo, però è abbastanza lungo, credo intorno a un anno, in cui le persone hanno la possibilità di avere intanto un tetto sopra la testa e una situazione abitativa dignitosa, che è molto più di quanto tante persone possano dire, e in più la possibilità, grazie alle persone che collaborano con Tu Housing e con l'associazione Cuore che ha fondato Tu Housing, queste persone appunto hanno la possibilità di formarsi, di fare delle piccole esperienze lavorative e di avere poi anche un accompagnamento abitativo nel momento in cui escono da Tu Housing. Questa è la seconda struttura, cioè nel senso che loro avevano già degli appartamenti che mettevano a disposizione per le persone LGBTQIA+ in difficoltà. Questa struttura è una struttura di co-housing a tutti gli effetti, perché tutta la struttura è dedicata a queste persone. Quindi un grande applauso va a chi ha avuto l'idea di questa iniziativa ed è riuscita anche a portarla a termine. Sì, io spero di riuscire, o io o Mog, ad avere qui ospiti alcune delle persone che hanno partecipato alla realizzazione di questa struttura o che ci andranno a vivere. Una cosa che mi ha colpito molto è che loro ci hanno tenuto tanto a mantenere all'interno del giardino un angolo di una cella, perché nel commissariato c'erano anche le celle, e hanno detto durante l'inaugurazione che l'hanno tenuta perché c'è ancora chi vorrebbe tenerci in cella e nascoste e non farci uscire, e quindi quello è un po' un promemoria di da dove veniamo e dove vogliamo andare. E insomma, è stato molto toccante partecipare a questa inaugurazione. Io ho già chiesto a Mog di raccontarci un po' di più, perché lui è stato tra le persone che hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto. Il coming out riguarda sicuramente la nostra libertà e avere la possibilità di raccogliere un po' le energie dopo un rifiuto così importante per riniziare ad avere una vita buona è sicuramente una cosa super importante per le persone della nostra comunità. Quindi informatevi su Two Housing e se ne avete la possibilità sostenete questa realtà che è così importante per noi.

0: RBE, vicina a te.
1: Abbiamo parlato di tante cose, abbiamo cercato di farvi vedere più aspetti possibili riguardo il coming out, ma insomma un messaggio che ci piacerebbe lasciarvi è che il coming out non è mai un punto di arrivo, per quanto possa essere molto complesso arrivarci, e non è neanche un traguardo da raggiungere in fretta, cioè non è qualcosa a cui dobbiamo puntare, mirare per sentirci delle persone LGBTQIA+, col bollino blu. È un'abitudine al coraggio, perché come abbiamo visto non dobbiamo farlo solo una volta, ma dobbiamo farlo ogni volta che conosciamo qualche persona nuova o che cambiamo ambiente. Va fatta con calma ed è anche uno dei motivi per cui esiste la comunità LGBTQIA+, ci sono tutte queste associazioni.

più a nostro agio anche negli ambienti che attraversiamo. Io spero che questa puntata vi abbia interessato. Per noi appunto era molto importante dedicare una puntata intera a questo tema. E se volete continuare a seguirci, a raccontarci le vostre esperienze, a condividere o anche a farci richieste su tematiche che vi piacerebbe trattassimo, potete seguirci e scriverci su Instagram a pride-on-air. Come sempre ringraziamo RBE che organizza con noi questa trasmissione. Ringraziamo l'Intreccio Viola per averci prestato anche oggi la sua sede per la registrazione. Ringraziamo il coordinamento Torino Pride che si prende cura della scrittura delle puntate e Darianna in regia, Mog anche se oggi non c'è. E tutti voi che avete avuto la pazienza e la voglia di ascoltarci. Ci vediamo in realtà giovedì prossimo, no, perché ci saranno una serie di impossibilità per noi, ma torneremo comunque prestissimo. A presto.

Avete appena ascoltato Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+. Puoi trovare i podcast di Pride on Air sul nostro sito rba.it e sul nostro canale YouTube.

Popolare Network.

Le 15.30 Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie. Sta provocando molte reazioni l'accordo annunciato fra Putin e Trump sulle forniture di diesel per gli Stati Uniti da parte della Russia. Da Bruxelles la Commissione ribadisce la posizione dell'Unione Europea. Continueremo a ridurre con determinazione la dipendenza dai combustibili fossili russi. Negli Stati Uniti i democratici parlano di macchia indelebile sull'immagine del paese. Il presidente deve mettere fine al conflitto contro l'Iran, è la posizione, invece di finanziare la macchina della guerra della Russia. Trump ha deciso di revocare le sanzioni sulle esportazioni di diesel e dopo una lunga telefonata con Putin ha annunciato che arriveranno consistenti forniture. Per Trump è un modo per dimostrare che sta lavorando per far scendere i prezzi, anche se le analisi degli esperti hanno molti dubbi in proposito. Il problema è il Medio Oriente, la revoca delle sanzioni a Mosca non risolverà i problemi, dicono ad esempio gli analisti di Bloomberg. Il rapporto con l'Ucraina intanto è precipitato, la seconda giornata di colloqui a Miami è saltata, la Casa Bianca starebbe minacciando di interrompere la loro cooperazione con l'Intel.

0: governo, il leader del cosiddetto Partito degli Scarafaggi, forza trainante della rivolta studentesca, è stato arrestato a inizio giornata prima che cominciasse la mobilitazione odierna a New Delhi.
1: Sul sud Italia piogge e temporali continueranno per tutto il fine settimana. Sicilia e Calabria restano le regioni sotto osservazione dopo i danni dei giorni scorsi. Una doppia tromba marina ha colpito Marsala, distruggendo almeno 5 case e un complesso scolastico, mentre Melito di Porto Salvo in Calabria ha chiesto lo stato di calamità per i danni subiti. Gli esperti affermano che la violenza delle precipitazioni dipendono direttamente dall'elevata temperatura della superficie del Mar Mediterraneo, raggiunta a causa del caldo record dei mesi estivi.
0: La destra litiga su Milano, no alle primarie, se la Lega le vuole vada pure da sola, ha detto il segretario lombardo di Forza Italia Alessandro Sorte. Gli ha risposto con una nota il segretario regionale leghista: Piscina, spiace per le parole su Milano, noi siamo per il centrodestra unito. È intervenuto anche il presidente del Senato La Russa per dire no al muro contro muro. Intanto Mario Calabresi ha ufficializzato con una intervista al Corriere la propria candidatura a sindaco per il centrosinistra.
1: A Milano è in corso la manifestazione della rete Stop Data Center. Andiamo in diretta da Piazza della Scala con il nostro inviato Roberto Maggioni. Roberto.
2: Sì, buongiorno. Ci sono persone arrivate dai comuni che ospitano alcuni dei 49 data center attivi in Lombardia, che sono quasi la metà dei data center italiani, per dare un ordine di misura dell'affollamento lombardo, ma ci sono soprattutto cittadini arrivati da quei comuni dove spuntano progetti per nuovi data center, progetti che erano passati un po' sotto silenzio e che ora saltano fuori, proprio anche perché i comitati cittadini stanno incalzando le amministrazioni. Qui in Piazza Scala ci sono, oltre ai comitati, anche associazioni come Lega Ambiente, i partiti

0: RBE. Cultura, informazione, relax. RBE. Vicina a te.
1: L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria. Da per terra prendo giusto un po' di sabbia. Per giocare lancio qualche sasso in acqua. E ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: se tu c'ero mi riri che chiedo che penso io.
1: Se ci ascolti in FM siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Radio Show, siamo tornati. Sentite già i sospiri di Andrea Bracco qua con me, anche se come sempre non lo vedete. Ciao Andrea.
1: Ciao.
0: Buonasera. È laggiù, guardo laggiù perché nell'angolino. Eccolo, ci fa vedere un braccio. Attenzione, iniziamo con uno scoop praticamente, una grande novità. Allora, siamo tornati dai Night Radio Show 256, stagione. Boh, non mi ricordo neanche più, numero 8?
1: 9? No, 9.
0: 9? No, sicuro.
1: Vabbè. No,
0: novembre 2018, fate i calcoli. Siamo a ottobre 2026, quindi...
1: 8?
0: 8. Okay. Se l'aritmetica non ci ha già abbandonato, allora non so come faremo a parlare un po' di musica con voi. Day Night sarà un pochino più veloce, però grande novità, ieri già... è andata in onda Minuteca, la nuova produzione dei Night Radio Show, insomma, del sottoscritto di Andrea Bracco. Quindi ascoltateci alle, mi ricordo neanche più, alle 10.50.
1: E alle 16.
0: No, che alle 10.50, alle 4 e un quarto, alle 16.15 e alle 22.50.
1: Ok? 16. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì.
0: Un pezzo alla volta.
1: Un pezzo e un aneddoto.
0: Ok, va bene, scriccoli di sedie. Allora, siamo, come vedete, in un nuovo basement, tutto nostro, contornati di dischi, CD, fumetti, quindi vi possiamo anche far vedere qualcosa ogni tanto, oltre alla mia circonferenza, diciamo. Va bene, dai, cominciamo, perché sennò sta ora non la terremo mai e sbrodoleremo verso la notte, come sempre. Day night, d'altronde. Quindi partiamo. Parto io o parti tu?
1: Parti tu.
0: Parto io. Io questa sera ho scelto così delle canzoni che in qualche modo avessero dentro il ricominciare, il cominciare. Quindi mi è venuto subito in mente un album che dopo vi faccio vedere anche, mentre ascoltate la canzone lo vado a cercare. Nell'EP di Sufjan Stevens e Angelo De Agustin. Qua vabbè, ci sono. Prossimamente vi manderemo un vocale, perché un nostro fan ci ha mandato un vocale su il buon Angelo ed è ad ascoltare, sono le nuove generazioni che ci parlano, quindi ve lo faremo ascoltare. Per ora va bene, visto che ci siamo già dilungati tanto, vi dico solo che il titolo dell'album è Beginner's Mind e la canzone è anche Beginner's Mind. Qui dovete guardare Point Break, dovete andare ad approfondire il guru Suzuki, che non c'entra con le moto ma con la meditazione zen, nella California degli anni 70. Però questo è Sufjan Stevens con un californiano, e infatti scommetto che il testo l'ha scritto Angelo di questo brano. Comunque un album che hanno fatto insieme nel 2021, uscito per Asthmatic Kitty Records, il grande Sufjan Stevens. Cominciamo alla grande con la mente del principiante.

0: E abbiamo così ricominciato dei Night Radio Show con la mente dei principianti, a Beginner's Mind, Sufjan Stevens, Angelo Di Agustin, le contraddizioni della California, che ci aveva anche raccontato
1: il
0: bene.
1: Il retro.
0: Sofia Coppola nel film Breakpoint, che questa canzone cita e recita. Ecco anche Sufjan e Angelo, così ritratti nella retrocopertina del vinile. Ma è venuto il momento di ascoltare come vuole ricominciare il nostro Andrea Varacco il suo Day Night Radio Show.
1: Allora, buonasera a tutti. Intanto io ricomincerò con quello che è stata un po' di quel qualcosa che io durante l'estate ho ascoltato, ho visto, ho letto per certi versi. E dato che ero alla ricerca di una serie che mi desse finalmente quella roba che dici, io non riesco più a staccarmi, devo vederne una dietro l'altra, cosa che non mi stava capitando da anni, perché ormai le piattaforme fanno un sacco di roba ma anche un sacco di schifezza, se vogliamo. A un certo punto capito su questa meravigliosa serie che avevo già messo lì da vedere, però ci sono alle volte quelle serie che non hai mai voglia di iniziare, cioè hai voglia di vederla ma non hai mai voglia di iniziarla. È una roba strana, forse capita solo a me, ma non lo so. E invece l'ho cominciata e non potevo fare cosa migliore, perché mi sono fatto 6 stagioni da circa 20 puntate in una settimana.
0: Ma ce la dici sta serie o no?
1: Animal Kingdom, sulla piattaforma quella con la N rossa. E praticamente serie tratta dal film australiano ed è un capolavoro, la consiglio a chiunque, perché intanto è recitata magnificamente e ha una colonna sonora splendida. E da lì, a un certo punto, sento questo pezzo che mi prende subito bene, di quest'artista che assolutamente non conoscevo. In realtà Solomon Grey non è il nome dell'artista, è il nome della band. Loro sono Tom Kingston e Joe Wilson, che in questo caso collaborano con la Hungarian Studio Orchestra per fare questo pezzo, che effettivamente è caratterizzato da atmosfere molto intime, evocative e a tratti cupe. Però davvero lì era totalmente aderente a quello che vedevo. Quindi quando è arrivato questo pezzo era una scena clamorosa, pure pianto tantissimo, e invece sentita così è clamorosa uguale, ma fa un'atmosfera diversa. Quindi ascoltiamocela. Home, Solomon Grey. Buon ascolto.

0: E questo era Solomon Grey con Home.
1: E continuiamo con i beginners, gli inizi, i principianti, tutto quello che è ricominciare come The Night Radio Show e questa nuova stagione su RBE, e parliamo, chi conosce questo disco l'ha già riconosciuto sicuramente, Song for Beginners di Graham Nash. Allora, il problema è che, vabbè, un disco del 71, intanto diciamo,
0: faccio vedere il retro,
1: facciamo vedere il retro, che è molto sfocato di suo. No, ma non ce la faccio, quante puntate ci metterò a imparare come raddrizzare?
2: Non è difficile, devi verso la telecamera.
1: Lo so. Fuori onda tanto appunto, un disco del 71, poi vabbè, se fai parte di una band, di un supergruppo, Crosby, Stills, Nash, Young, sì, Nash è forse il nome che risuona di meno, ha avuto meno successo, allora capita di essere il Graham Nash della situazione, di essersi messi vicino ai grandi, essere un grande, però rimanere un pochino in disparte rispetto...
0: Pensa quando sei Tom e Jerry di fianco.
1: Per esempio, anche se lì c'è una dualità, no? più equilibrata, anche se uno le piglia.
0: Chip e ciò.
1: Quelli sì, quelli sono paritari, direi. Comunque, vabbè, come fare in quei casi? Ce lo insegna la canzone che ascolteremo, ovvero Be Yourself di Graham Nash, da Songs for Beginners del 1971.
3: How does it feel?

0: Non teorizzare, guardalo negli occhi, stanno dicendo bugie quelli che vedi in TV. Quindi vuoi essere libero? Sii te stesso, perché non lo sei. Questo ci ha cantato Graham Nash in Songs for Beginners. Be Yourself, il titolo del brano, Songs for Beginners, l'album.
1: Bene, andiamo avanti. Cosa ho visto quest'estate di importante per me? Sono andato a rivedermi una band del cuore, me li sono rigoduti ad Asti, nel live che celebrava i 40 anni di quel capolavoro che è 17 Re. Parlo di Litfiba. Il concerto di allora, famoso, era 12.587 per i vostri occhi, quindi il prossimo anno saranno 40 anni pure di quello. Era la testimonianza di un tour quasi inesistente, perché i 17 Re non hanno avuto un vero tour. È stato portato in giro soprattutto fuori dall'Italia, dove ha avuto moltissimo successo, ma un vero e proprio tour nominativo non l'ha avuto. E quindi Litfiba quest'anno sono tornati per una serie di concerti, rifacendolo da inizio alla fine, clamorosi, informissimo. Un Piero Pelù che si sarà beccato denunce ogni concerto, almeno una decina. Quindi Piero Pelù alla voce, Ghigo Renzulli alla chitarra, Gianni Maroccolo al basso, e Gianni Maroccolo lo ritroveremo anche dopo, Dona Iazzi alle tastiere e Ringo De Palma ovviamente non poteva esserci per ovvi motivi.
0: Ma lo salutiamo
1: comunque. Quindi tantissime lacrime, onestamente, quando ha fatto Piero e la Luna sono proprio crollato completamente.
0: Cioè un'estate di pianti
1: totali, in questo calore, in questi 40 gradi c'erano sudore e lacrime, era una roba pazzesca. E io vi faccio sentire proprio da 12.587, aprite i vostri occhi, live dal Tenax di Firenze, dove è stato registrato, la versione di A Papaya.

dopo il Litfiba andiamo dal caro Elio Smith a mettere una nota di malinconia al tema che sto un po' attraversando in questa puntata di The Natural Show, degli inizi, dei rinizi, delle prime volte, degli esordi, dei principianti. In una raccolta di inediti e altre cosucce di Elio Smith del 2007, quindi a 4 anni dalla sua scomparsa, c'è una canzone che si chiama First Timer, che ci dice proprio come a volte queste prime volte sono delle opportunità perse, che non è detto che possano ritornare, però c'è anche una vena di speranza in questo brano di Elio Smith, che comunque ci ricorda appunto di non sprecare le nostre prime volte, di godercele

0: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. È ancora scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Vi ricordiamo dunque che oggi è prevista la podistica a 100 km delle Alpi. I corridori percorreranno la provinciale 267 attraversando Leni e Lombardore per poi arrivare ad Aglie lungo la provinciale 41 e proseguire verso Lessolo lungo la provinciale 68. Il percorso prosegue lungo la statale 26 della Valle d'Aosta, toccando Quincinetto e Pont Saint-Martin, con arrivo previsto a Saint-Vincent nella prima mattinata di domani. Sono possibili chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara. I dettagli sul sito della manifestazione. E con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: E ora pubblicità.
3: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
3: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità, se è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
8: No!
7: Amori e incantesimi 2, al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
16: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
15: Ogni possibilità inizia con un passo.
16: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
17: Questo cammino dobbiamo completarlo.
15: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: E questo era First Timer dal il disco postumo di raccolte di pezzi di qua e là. Questo si chiamava New Moon, uscito nel 2007.
19: Andiamo avanti con un altro concerto clamoroso che ha segnato la mia estate, un'altra reunion, anche qui ero proprio in tema di Amarcord, avevo proprio voglia di ricordarmi quando stavo veramente bene, che non è oggi, non so se avete capito. E quindi parlo della reunion, anche qui veramente poco scontata ma tanto attesa, dei CSI. Praticamente a 30 anni dal concerto in cui li ho visti nella chiesa di San Domenico ad Alba, li ritrovo sempre ad Alba per questi concerti iniziali, almeno perché sicuramente la tournée continuerà il prossimo anno. In un posto sicuramente meno mistico della chiesa, ma era soltanto una spinata di cemento in piazza Medford ad Alba, che tutti quelli che conoscono sanno essere un parcheggio, niente di più, ma li ho ritrovati in forma smagliante, tutti veramente in up totale, e anche perché è una band che nei loro singoli elementi non ha mai smesso di fare musica in questi 30 anni. E ritrovo il buon Maroccolo al basso, che ci ha deliziato nei Litfiba e adesso si ritrova in quella meraviglia che sono i CSI. E vi voglio far sentire un pezzo da Tabula Rasa Elettrificata, che è l'ultimo disco che hanno fatto i CSI prima di sciogliersi, e il pezzo è Mi importa una sega. CSI, buon ascolto.

0: E questi erano i CSI. Mi importa una sega.
1: Ottimi, come sempre. Ah, tra l'altro nel parcheggio, sì. Come quel nostro caro giovane amico che è stato deportato da suo padre a vedere questo concerto di cui non gli importava nulla e ci ha detto sì, in quel parcheggio.
0: E mi ha fatto schifo.
1: I
0: CSI lo adoreranno.
1: Anche secondo me, soprattutto Ferretti. Poi vabbè, è un grandissimo questo nostro giovane amico. Va bene. A questo punto ci riforniamo di un

0: E questo è uno straordinario brano di Pale Seas. Tra l'altro prima ho detto elettropop, no, siamo proprio nel dream pop, più di che più così non si può. Insomma, ho avuto così un attimo di confusione, mi capita spesso. E fuori onda Andrea diceva qualcosa che ci interessa.
1: Ma mi sono accorto, sentendo questo pezzo, che è molto strano come il prossimo che metterò io sia molto molto simile nella struttura musicale.
0: Vedi? Non lo sapevamo.
1: E parlo di un pezzo di Peter Murphy, Strange Kind of Love.

è uno dei brani della sua carriera solista più acclamati. Peter Murphy, per chi non lo sapesse, è storico frontman della band dei Bauhaus ed era stato pubblicato originariamente nel 1989 all'interno del suo terzo album in studio, e prende in considerazione le complesse dualità e le contraddizioni che sono insite nelle relazioni emotive profonde. Sentirete anche infatti il pezzo è emotivamente molto molto pregno di sentimento. Nel 2006, durante il tour promozionale di White Heat, Trent Reznor con i Nine Inch Nails ha collaborato a una versione dal vivo con Peter Murphy, clamorosissima, la trovate su YouTube, e in cui celebra il pezzo facendone una cover unita a frammenti di Reptile proprio dei Nine Inch Nails stessi. Insomma, due geni che si ritrovano, hanno fatto anche altre cose insieme, però davvero se vi va andatevela a guardare. Intanto ascoltiamoci questo pezzo e ricordate il pezzo che avete appena sentito e capirete che forse fondendoli possiamo fare una lunghissima suite di 15 minuti. Questo è Peter Murphy e questo è Strange Kind of Love.

0: E questa era la meravigliosa A Strange Kind of Love di Peter Murphy.
1: Non dite a Bracco che un po' si vede così. Devi nascondere.
0: Non posso.
1: Sì, tra l'altro, cioè, andate a riascoltarli i brani, li trovate nella nostra playlist. Se andate su rbe.it, trasmissioni dei Night Radio Show, trovate tutte le nostre puntate e lì c'è la descrizione, il link a Mixcloud per ascoltare la trasmissione quando volete e anche la playlist corrispondente alla puntata. E andate a ascoltarvi questi due pezzi. Siamo comunque nel Dream Pop, solo che il pezzo che ha messo Andrea, cioè di Murphy, è dell'89. Può anche essere che le Pacees abbiano ripreso citando e strascicando in un movimento più slowcore questa
0: poi fantastica melodia. È una struttura abbastanza semplice, sì, se vogliamo, in questo senso, però faceva molto ridere il fatto che le avessimo messe vicine
1: una dopo l'altra,
0: senza saperlo,
1: perché io non conoscevo questo brano bellissimo, tra l'altro, che abbiamo appena ascoltato. Allora, chiuderò poi la puntata nei saluti facendovi vedere anche il vinile, ma è un vinile strafamoso, da cui arriva il mio ultimo pezzo per questa sera, però c'è ancora poi un brano di Andrea, e arriva da un album per cui si doveva proprio per forza ricominciare, ed è un grandissimo classico, Zuma, Neil Young e Crazy Horse, un album del 75 che arriva dopo la trilogia del dolore, quindi insomma ricominciare dopo tutto ciò che era successo alla vita e agli eccessi e, insomma, dentro di lui e intorno a lui, sia nelle relazioni amorose, amicali, insomma un periodo veramente buio di Neil Young, che però è stato anche ovviamente un periodo di grandissima musica, di grandissima produzione musicale. E poi è arrivato Zuma, che secondo me, insieme a uno di quelli della trilogia con The Beach, è veramente la cumbre di Neil Young, anche se scegliete la cumbre che volete, la vetta che volete, perché stiamo parlando di veramente di un gigante. E ci ascoltiamo da questo album il primo brano, Don't Cry, No Tears. Quale augurio migliore per ricominciare dopo un periodo difficile? Neil Young. Thank you.

0: E abbiamo ascoltato Don't Cry, No Tears, Neil Young e Crazy Horse da Zuma. Eccolo qua in tutta la sua bellezza, anche dietro con ce la faccio, i disegnini, insomma, grandissimo disco.
1: Bene, io chiudo questa puntata con un pezzo degli Arctic Monkeys. A me non piacciono gli Arctic Monkeys, però allo stesso tempo sono sempre ben lieto di cambiare idea su alcuni pezzi che invece mi piacciono moltissimo, e in questo caso I Wanna Be Yours degli Arctic Monkeys trovo che sia un pezzo bellissimo, e lo ascolto spesso, ascolto solo quello, nel senso che poi ho provato anche a ascoltare il resto, ma io non li amo particolarmente. Era la traccia di chiusura di AM del 2013, e il brano non nasce da un testo originale di Alex Turner, ma è un riadattamento in chiave indie rock di una celebre poesia omonima scritta dal poeta punk britannico John Cooper Clarke dell'82. Quindi c'è anche questa cosa bella tra questo incrocio tra letteratura e musica. Quindi non ho da aggiungere molto altro, perché so veramente poco in questo senso, e ascoltiamocela. Arctic Monkeys, I Wanna Be Yours.

0: E così anche questa Day Night Radio Show 256 volge al suo termine, ma ci risentiamo prestissimo, perché domani e poi fino a venerdì tutti i giorni e così per il resto dei secoli nei secoli potrete ascoltare un giorno Silvio, un giorno Andrea alla Minuteca con un pezzo, un brano al giorno, speriamo ben raccontato, insomma comunque la musica ci salverà, salva innanzitutto noi.
1: Grazie a tutti per l'ascolto in questa prima puntata di questa ottava, mi dici?
0: Ottava, sembra ottava. L'aritmetica dice ottava, adesso ci pensiamo un attimo. La prossima puntata ve lo diciamo meglio.
1: Grazie a tutti.
0: Facciamo i conti. Dov'è la mia mano? Facciamo i conti con la mano. Buonanotte.
1: Ciao.
2: We all love many different genres and our energy collectively is one that we finally discovered, which is

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Popolare Network.

0: Le 15.30 Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie. Sta provocando molte reazioni l'accordo annunciato fra Putin e Trump sulle forniture di diesel per gli Stati Uniti da parte della Russia. Da Bruxelles la Commissione ribadisce la posizione dell'Unione Europea. Continueremo a ridurre con determinazione la dipendenza dai combustibili fossili russi. Negli Stati Uniti i democratici parlano di macchia indelebile sull'immagine del paese. Il presidente deve mettere fine al conflitto contro l'Iran, è la posizione, invece di finanziare la macchina della guerra della Russia. Trump ha deciso di revocare le sanzioni sulle esportazioni di diesel e dopo una lunga telefonata con Putin ha annunciato che arriveranno consistenti forniture. Per Trump è un modo per dimostrare che sta lavorando per far scendere i prezzi, anche se le analisi degli esperti hanno molti dubbi in proposito. Il problema è il Medio Oriente, la revoca delle sanzioni a Mosca non risolverà i problemi, dicono ad esempio gli analisti di Bloomberg. Il rapporto con l'Ucraina intanto è precipitato, la seconda giornata di colloqui a Miami è saltata, la Casa Bianca starebbe minacciando di interrompere la loro cooperazione con l'intelligence di Kiev. Intanto in Ucraina c'è stata un'altra strage di civili oggi vicino a Zaporizhia. 17 persone sono state uccise quando bombe teleguidate hanno centrato un condominio. Tra le vittime anche 3 bambini, ci sono ancora dei dispersi. Una donna è stata estratta dalle macerie poco fa. Il presidente
1: Papa Leone contro la Casa Bianca sulla pena di morte è inammissibile perché attenta alla inviolabilità e dignità della persona, ha detto il pontefice all'indomani dell'annuncio dell'esecuzione in diretta streaming di un condannato negli Stati Uniti.
0: Centinaia di persone sono state arrestate in India durante le manifestazioni contro il governo. Il leader del cosiddetto Partito degli Scarafaggi, forza trainante della rivolta studentesca, è stato arrestato a inizio giornata prima che cominciasse la mobilitazione odierna a New Delhi.
1: Sul sud Italia piogge e temporali continueranno per tutto il fine settimana. Sicilia e Calabria restano le regioni sotto osservazione dopo i danni dei giorni scorsi. Una doppia tromba marina ha colpito Marsala, distruggendo almeno 5 case e un complesso scolastico, mentre Melito di Porto Salvo in Calabria ha chiesto lo stato di calamità per i danni subiti. Gli esperti affermano che la violenza delle precipitazioni dipendono direttamente dall'elevata temperatura della superficie del Mar Mediterraneo, raggiunta a causa del caldo record dei mesi estivi.
0: La destra litiga su Milano, no alle primarie, se la Lega le vuole vada pure da sola, ha detto il segretario lombardo di Forza Italia Alessandro Sorte. Gli ha risposto con una nota il segretario regionale leghista Piscina: spiace per le parole su Milano, noi siamo per il centrodestra unito. È intervenuto anche il presidente del Senato La Russa per dire no al muro contro muro. Intanto Mario Calabresi ha ufficializzato con una intervista al Corriere la propria candidatura a sindaco per il centrosinistra.
1: A Milano è in corso la manifestazione della rete Stop Data Center. Andiamo in diretta da Piazza della Scala con il nostro inviato Roberto Maggioni. Roberto.
2: Sì, buongiorno. Ci sono persone arrivate dai comuni che ospitano alcuni dei 49 data center attivi in Lombardia, che sono quasi la metà dei data center italiani, per dare un ordine di misura dell'affollamento lombardo, ma ci sono soprattutto cittadini arrivati da quei comuni dove spuntano progetti per nuovi data center, progetti che erano passati un po' sotto silenzio e che ora saltano fuori, proprio anche perché i comitati cittadini stanno incalzando le amministrazioni. Qui in Piazza Scala ci sono, oltre ai comitati, anche associazioni come Legambiente, i partiti del centro-sinistra. Il dato che racconta meglio la corsa ai nuovi impianti è forse quello delle richieste di allaccio alla rete elettrica. Al 31 luglio del 2026 in Lombardia risultavano 289 richieste di connessione per data center, numeri da leggere con cautela perché una richiesta di allaccio non significa che il data center poi sarà costruito, e in questa fase c'è anche una forte componente di speculazione sui terreni. Però questa confusione insomma sta alimentando i dubbi, le paure dei cittadini che si sono ritrovati, che si stanno ritrovando qui in Piazza della Scala a Milano, e che oggi chiedono una moratoria alla costruzione dei nuovi impianti. Chiedono insomma alla politica di fermarsi un attimo, alla destra, alla Meloni, di smettere di cedere sovranità territoriale e di governare questo fenomeno senza subirlo. A preoccupare i cittadini sono gli impatti ambientali e energetici, perché nuovi progetti, diceva un abitante di un comune intervenuto poco fa, oggi sono molto grossi, sono in realtà campus di data center, non sono più i piccoli data center degli anni scorsi, insomma sono sempre più grandi e quindi bisogna fermarsi per capire cosa serve davvero ai territori. Per ora da Piazza Scala è tutto, a voi la linea.
0: Grazie Roberto Mangione, il tempo per domani schiarito al nord e al centro, ancora possibili piogge invece al sud. Le notizie tornano alle 17:30.
3: Popolare Network.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Vivo, ma non ho scelta né un motivo.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. La situazione non cambia dal precedente appuntamento, traffico scorrevole lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte. Vi anticipiamo quindi che domani, domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 22, su tutte le strade extraurbane nazionali, sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: RBE. Cultura, informazione, relax.
3: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist redazionale è stata ideata da Mattia Stesano e la sua compagna Margherita. Buon ascolto!

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te. RBE, vicina a te.
1: Chiederò a Dio di allungare il tempo. Ha troppa fretta con te.

0: Che rosa. Cosa?
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
16: One, one, two, one, two, three.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
1: Sabato 10 ottobre, la meditazione di oggi è curata da Nicola Mariani, predicatore locale della Chiesa Valdese di Lucca. Ascolteremo in chiusura l'inno numero 277, Allor che la tempesta, una registrazione dei solisti di Firenze. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizione claudiana, sono letti da Fabio Perroni della Chiesa Metodista di Roma.
2: Leggiamo dal libro di Numeri al capitolo 11, il versetto 23. Il Signore rispose a Mosè: «La mano del Signore è forse accorciata? Ora vedrai se la parola che ti ho detto si adempirà o no». E leggiamo ancora dall'Evangelo di Marco al capitolo 4, il versetto 41. I discepoli si dicevano gli uni gli altri: «Chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare ubbidiscono?»
3: Cari ascoltatori e ascoltatrici, Numeri 11 è un testo segnato da una vera e propria crisi di fede. Dio aveva rivelato la propria identità al popolo di Israele schiavo in Egitto, presentandosi: «Il mio nome è ho visto l'afflizione del mio popolo in Egitto e ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori e sono sceso a liberarlo». Poi aveva disteso il suo braccio potente e aveva effettivamente liberato schiavi e schiave, travolgendo con le acque l'impeto del faraone e del suo esercito. Ora però, esuli nel deserto, gli israeliti mormorano contro Dio e rimpiangono ciò che avevano in Egitto: pesci, meloni, porri, cipolle e aglio. Non proprio prelibatezze, ma sempre meglio della manna che ogni giorno veniva propinata loro. Una volta entrati in una libertà aspra, fatta di ristrettezze e difficoltà, i liberati ricordano il passato nella schiavitù in modo ambivalente. Erano schiavi, certo, ma almeno mangiavano cose diverse. Erano schiavi, ma non esposti al deserto e alle sue privazioni. Dal punto di vista del loro rapporto con Dio, è come dire: credevano già prima in Dio, certo, senza conoscere ancora il suo nome, che è il Liberatore. Ora quel nome lo conoscono perché Dio stesso lo ha rivelato loro mediante Mosè nell'esperienza di liberazione che hanno fatto. Ma questa nuova conoscenza, questa rivelazione, non dà i benefici attesi, anzi peggiora le cose. È accaduto questo. Prima sapevano di avere un Dio, ma non sapevano ancora chi è questo Dio. Un Dio non si compromette finché non consegna il proprio nome al suo popolo. Non si mette in gioco come Dio finché non si sa che cosa ci si può aspettare da Lui. Ora invece gli israeliti conoscono il suo nome. Egli si è compromesso. Ha detto che essere Dio significa vedere l'oppressione, udire il grido e scendere a liberare con mano potente e braccio steso. E che accade quando Dio lega così direttamente se stesso a una promessa e questa promessa stenta a diventare vera? Gli israeliti hanno sì fatto esperienza di liberazione, eppure non sono affatto arrivati nella terra promessa dove scorrono il latte e il miele. Sono in un deserto pericoloso, dove si fa la fame e si muore nonostante la manna. Così gli israeliti mormorano contro il Signore, fanno valere addirittura le ragioni della vita in Egitto e chiedono la carne per trarne forza e per variare la propria dieta. Dio risponde adirato che li rimpinzerà di carne fino a fargliela uscire dal naso. Dio reagisce alla loro stoltezza, ferito dall'ambivalenza con cui ricordano l'Egitto, l'orrore della schiavitù. Se pensano che mangiare carne sia più importante della libertà, significa che non hanno capito il suo nome, e questo lo fa infuriare. Ma quando Dio annuncia che li rimpinzerà di carne, Mosè non capisce nulla. Anzitutto, non coglie che si tratta di un giudizio. Poi si concentra sul come e mette in dubbio che Dio possa effettivamente sfamare 600.000 adulti con carne per un mese intero. Ma la mano del Signore non si è affatto accorciata, la sua parola non ha affatto smesso di adempiersi. Il senso della risposta di Dio a Mosè è che Dio rimane fedele alla propria parola, che sola racconta direttamente chi Lui è. Se egli ha detto «Io sono il liberatore», continuerà ad esserlo, sempre e senza ambiguità. Gli esseri umani si chiederanno ancora chi è mai questo Dio che si è presentato come liberatore rischiando di essere respinto quando la libertà stenta ad arrivare. Ogni volta che se lo chiederanno, l'unica risposta sarà quella che il lettore di Marco già conosce, ma i discepoli atterriti dopo la tempesta ancora no. È Gesù Cristo, l'unico nome di Dio per il mondo intero. Amen.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Le 15.30 Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie. Sta provocando molte reazioni l'accordo annunciato fra Putin e Trump sulle forniture di diesel per gli Stati Uniti da parte della Russia. Da Bruxelles la Commissione ribadisce la posizione dell'Unione Europea. Continueremo a ridurre con determinazione la dipendenza dai combustibili fossili russi. Negli Stati Uniti i democratici parlano di macchia indelebile sull'immagine del paese. Il presidente deve mettere fine al conflitto contro l'Iran, è la posizione, invece di finanziare la macchina della guerra della Russia. Trump ha deciso di revocare le sanzioni sulle esportazioni di diesel e dopo una lunga telefonata con Putin ha annunciato che arriveranno consistenti forniture. Per Trump è un modo per dimostrare che sta lavorando per far scendere i prezzi, anche se le analisi degli esperti hanno molti dubbi in proposito. Il problema è il Medio Oriente. La revoca delle sanzioni a Mosca non risolverà i problemi, dicono ad esempio gli analisti di Bloomberg. Il rapporto con l'Ucraina intanto è precipitato. La seconda giornata di colloqui a Miami è saltata. La Casa Bianca starebbe minacciando di interrompere la loro cooperazione con l'intelligence di Kiev. Intanto in Ucraina c'è stata un'altra strage di civili oggi vicino a Zaporizhzhia. 17 persone sono state uccise quando bombe teleguidate hanno centrato un condominio. Tra le vittime anche

0: 3 bambini, ci sono ancora dei dispersi, una donna è stata estratta dalle macerie poco fa. Il presidente
1: Papa Leone contro la Casa Bianca sulla pena di morte è inammissibile perché attenta alla inviolabilità e dignità della persona, ha detto il pontefice all'indomani dell'annuncio dell'esecuzione in diretta streaming di un condannato negli Stati Uniti.
0: Centinaia di persone sono state arrestate in India durante le manifestazioni contro il governo. Il leader del cosiddetto Partito degli Scarafaggi, forza trainante della rivolta studentesca, è stato arrestato a inizio giornata prima che cominciasse la mobilitazione odierna a New Delhi.
1: Sul sud Italia piogge e temporali continueranno per tutto il fine settimana. Sicilia e Calabria restano le regioni sotto osservazione dopo i danni dei giorni scorsi. Una doppia tromba marina ha colpito Marsala, distruggendo almeno 5 case e un complesso scolastico, mentre Melito di Porto Salvo in Calabria ha chiesto lo stato di calamità per i danni subiti. Gli esperti affermano che la violenza delle precipitazioni dipendono direttamente dall'elevata temperatura della superficie del Mar Mediterraneo, raggiunta a causa del caldo record dei mesi estivi.
0: La destra litiga su Milano, no alle primarie, se la Lega le vuole vada pure da sola, ha detto il segretario lombardo di Forza Italia Alessandro Sorte. Gli ha risposto con una nota il segretario regionale leghista: Piscina, spiace per le parole su Milano, noi siamo per il centrodestra unito. È intervenuto anche il presidente del Senato La Russa per dire no al muro contro muro. Intanto Mario Calabresi ha ufficializzato con una intervista al Corriere la propria candidatura a sindaco per il centrosinistra.
1: A Milano è in corso la manifestazione della rete Stop Data Center. Andiamo in diretta da Piazza della Scala con il nostro inviato Roberto Maggioni. Roberto.
2: Sì, buongiorno. Ci sono persone arrivate dai comuni che ospitano alcuni dei 49 data center attivi in Lombardia, che sono quasi la metà dei data center italiani, per dare un ordine di misura dell'affollamento lombardo, ma ci sono soprattutto cittadini arrivati da quei comuni dove spuntano progetti per nuovi data center, progetti che erano passati un po' sotto silenzio e che ora saltano fuori, proprio anche perché i comitati cittadini stanno incalzando le amministrazioni. Qui in Piazza Scala ci sono, oltre ai comitati, anche associazioni come Lega Ambiente, i partiti del centro-sinistra. Il dato che racconta meglio la corsa agli impianti è forse quello delle richieste di allaccio alla rete elettrica. Al 31 luglio del 2026 in Lombardia risultavano 289 richieste di connessione per data center, numeri da leggere con cautela, perché una richiesta di allaccio non significa che il data center poi sarà costruito, e in questa fase c'è anche una forte componente di speculazione sui terreni. Però questa confusione insomma sta alimentando i dubbi, le paure dei cittadini che si sono ritrovati, che si stanno ritrovando qui in Piazza della Scala a Milano, e che oggi chiedono una moratoria alla costruzione dei nuovi impianti. Chiedono insomma alla politica di fermarsi un attimo, alla destra, alla Meloni, di smettere di cedere sovranità territoriale e di governare questo fenomeno senza subirlo. A preoccupare i cittadini sono gli impatti ambientali e energetici, perché nuovi progetti, diceva un abitante di un comune intervenuto poco fa, oggi sono molto grossi, sono in realtà campus di data center, non sono più i piccoli data center degli anni scorsi, insomma sono sempre più grandi, e quindi bisogna fermarsi per capire cosa serve davvero ai territori. Per ora da Piazza Scala è tutto, a voi la linea.
0: Grazie Roberto Maggioni. Il tempo per domani schiarito al nord e al centro, ancora possibili piogge invece al sud. Le notizie tornano alle 17:30.
3: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE, vicina a te. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. La situazione non cambia dal precedente appuntamento, traffico scorrevole lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte. Vi anticipiamo quindi che domani, domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 22, su tutte le strade extraurbane nazionali, sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. È tutto, questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, cultura, informazione, relax.

ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le news di viabilità. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Vi anticipiamo quindi che domani, domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 22, su tutte le strade extraurbane nazionali, sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Per oggi ci fermiamo qui, ci risentiamo domani mattina con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare, canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: The music you're about to hear is above us. It's above us.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 8 45. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE, cultura, informazione, relax. Yo, yo. Hey.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Parli on this earth.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.